0: Benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo la tendenza del tempo fino a venerdì 5 giugno. Il cedimento del campo di alta pressione per il transito di un sistema depressionario di origine atlantica determinerà condizioni di moderata instabilità nelle giornate di martedì e mercoledì, con tendenza a progressivo miglioramento dalla giornata di giovedì. Temperatura in sensibile diminuzione nella giornata di mercoledì, con valori massimi previsti intorno a 25 gradi, per poi aumentare progressivamente dalla giornata di giovedì. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
2: Radio Record. Accende le emozioni.

0: Benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo la tendenza del tempo fino a venerdì 5 giugno. Il cedimento del campo di alta pressione per il transito di un sistema depressionario di origine atlantica determinerà condizioni di moderata instabilità nelle giornate di martedì e mercoledì, con tendenza a progressivo miglioramento dalla giornata di giovedì. Temperatura in sensibile diminuzione nella giornata di mercoledì, con valori massimi previsti intorno a 25 gradi, per poi aumentare progressivamente dalla giornata di giovedì. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
2: Radio Record.
1: Radio Record.

ma il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice, così profondo, che azzera tutto il resto e fa finire il mondo. E mi ricorda che il coraggio non è come quello.

0: Radio Record.
1: Senti che profumo. Siamo arrivati in Grecia?
2: Quasi. Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
1: Tutto fatto in casa?
2: Tutto. Anche i dolci. E c'è pure il menù vegetariano.
1: Mangiamo qui o portiamo via?
2: Come vuoi. Saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
1: E allora che stiamo aspettando?
3: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
4: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi.
5: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria
4: e quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
5: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
4: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
5: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
4: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
6: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
7: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
8: Guarda che se ti prendo!
9: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
10: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
11: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
12: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
13: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
12: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
14: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
15: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita.
0: Entra nel mondo della capannina. Sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
16: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
17: Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Fa che il cibo sia la tua medicina. Da questa filosofia nasce Natura Sì, dove benessere, qualità e rispetto per la natura si incontrano al giusto prezzo. Nel punto vendita di San Mauro Pascoli trovi un vasto assortimento di prodotti biologici e biodinamici, insieme a un reparto dedicato a erboristeria, parafarmacia e cosmesi naturale. Ti aspettiamo da Natura Sì, in via Andrea Costa 2B a San Mauro Pascoli.
3: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
4: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
5: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
6: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
7: E qui?
6: Alle terme!
7: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
6: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
8: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
9: Ah, oggi ho la schiena aperta. Grazie, il collo inchiodato.
10: Ma che materasso hai?
9: Ortopedico, durissimo.
10: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
11: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24. E a Riccione, in via Statale Adriatica 25 0541 60 38 98.
12: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
13: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito.
14: Torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Il 6 e 7 giugno a Poggio Berni Alta arriva la sesta edizione della Festa alla Lumaca. Due serate all'anfiteatro aperto tra sapori, musica e spettacolo. Sabato dalle 19, stand gastronomici con cena a base di lumache e piatti tipici romagnoli. E dalle 21, Groove Up, anni 80, 90 e 2000. Domenica alle 18, il quinto palio nazionale della Lumaca. E dalle 21, tributo a Lucio Dalla. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Organizzazione Proloco Poggio Berni e Il Regno delle Chiocciole. Info sui social della Proloco.
15: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
16: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
15: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
17: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicita.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
0: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.
18: Benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo la tendenza del tempo fino a venerdì 5 giugno. Il cedimento del campo di alta pressione per il transito di un sistema depressionario di origine atlantica determinerà condizioni di moderata instabilità nelle giornate di martedì e mercoledì, con tendenza a progressivo miglioramento dalla giornata di giovedì. Temperatura in sensibile diminuzione nella giornata di mercoledì, con valori massimi previsti intorno a 25 gradi, per poi aumentare progressivamente dalla giornata di giovedì. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
19: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini, meteorviaggi.it.
0: Radio Record.
20: Radio Record.
0: Accende le emozioni.

0: Radio Record. Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
1: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
0: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
2: Alla Romagna Pneus torna il 4x2, compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
3: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
4: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
3: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
4: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
3: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
4: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
3: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
5: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo, tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
6: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
7: Hai sentito? Ma che cos'è?
8: È il nuovo distributore automatico di acqua!
7: Sai che novità?
8: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
7: Ah, però!
8: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
7: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
6: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
9: Bella questa pergola, è nuova?
10: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
11: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
10: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
11: Ah, allora quasi quasi.
10: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project. Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
12: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
13: Gentile.

0: e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Radio Record. Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
1: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
0: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. Ristorantelevelebellaria.com. Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
2: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
3: E zero mobili. Da dove partiamo?
2: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
3: Tutto?
2: Certo, ogni ambiente di casa. Dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri.

0: Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info regionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
1: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Suzuki. Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
4: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
5: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
6: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
5: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
6: Ma amore, anch'io!
5: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
7: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
5: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
8: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto High Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
3: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
9: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
8: Incontro con le stelle. Radio Record presenta l'oroscopo.
10: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Carlo e le Clotilde all'ascolto e non. Sono invece nati in data 3 giugno Enzo Iannacci, Wanda Osiris, Tony Curtis, Josephine Baker, Susi 4, Elisabetta Gardini, Deborah Compagnoni e Checco Zalone. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 13° grado dei Gemelli, sei attivo e intraprendente. Il tuo idealismo ti fa affrontare molti sacrifici, ma esiste il pericolo di non essere compreso e di essere sfruttato dagli altri. Sei irrequieto e farai molti viaggi sperando di trovare ciò che cerchi. Sarà migliore la seconda parte della tua vita, quando arriverà un certo successo e quando le tue iniziative verranno ricompensate con soddisfazioni morali e materiali. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 3 giugno per tutti noi e cominciamo la visione, come ovvio e naturale, dall'Ariete. Fatichiamo a mettere a fuoco gli obiettivi professionali, ma il sestile del Sole a Saturno ci facilita il compito e consente di fare chiarezza. Le ambizioni sono piuttosto alte, a condizione di non aver fretta e di impegnarci di più, ce la possiamo fare. Toro, la giornata scorre a rilento, ma con buone prospettive di finire presto con gli impegni da svolgere. E una volta terminato il lavoro, cosa c'è di meglio di un'escursione magari in montagna o al mare per rilassarci, potendo ovviamente? Gemelli, in vista scambi stimolanti e utili esperienze di collaborazione con gli altri. Momento buono per

0: chi cerca sensazioni forti e inebrianti, anche fuori dell'ordinario orticello. Cancro, dal cielo uno stimolo a considerare altri punti di vista, a non proseguire incertezze che da tempo sono le stesse, si può aprire un discorso nuovo. Smuoviamo le acque, qualcosa di prezioso potrebbe emergere e rendere la quotidianità più scorrevole. Leone, solida l'organizzazione della gestione domestica, la quale in vista di obiettivi concreti richiede un'accurata distribuzione di tempo ed energie. L'usuale attitudine all'azione sul lavoro è minata dal dubbio, meglio rinviare le decisioni da affrontare a tempi migliori. Vergine, se stiamo pensando di dare stabilità a un rapporto sentimentale, a un progetto, a una scelta, possiamo procedere con calma a un consolidamento. L'amore fa scintille e dallo scambio armonico con l'altro impariamo l'arte della fiducia e del lasciare andare. Bilancia. Qualche frizione con l'amato scatenata dalla gelosia, con un po' di morbidezza in più, però la pace si fa presto. Lontano dalla solita quotidianità guadagniamo forza, evadiamo, se ci è possibile, una gentilezza verso di noi. Scorpione, protagonista la carriera. Messi in forza dal sostegno della luna in sestile, affrontiamo i problemi con la tenacia e la consapevolezza che ci sono proprie. La concentrazione sugli aspetti pratici produce buoni risultati. Sagittario, molto disinvolti e intraprendenti, se siamo soli abbiamo tutta l'audacia di osare nuove conquiste. Fra ingenuità e diffidenza troviamo il punto di mezzo. Arriva un risarcimento legale per un torto subito. Capricorno, percezioni sottili tentano di mettere in crisi il nostro realismo, ma la logica ala meglio sulla fantasia e alla fine raggiungiamo il traguardo. Prima di dichiarare drasticamente la fine di una relazione, vale la pena di non lasciare nulla di intentato. Acquario, calma, a tutto c'è rimedio. Fronteggiamo battaglie con il parentado, la nostra metà, i figli. Perdere la pazienza non aiuta affatto. Sul fronte famiglia e professione non c'è alcuna tregua, ma se siamo lungimiranti i contrasti durano poco. Pesci, cerchiamo di conciliare il dovere con il piacere. Lavoriamo sì con impegno, ma prendiamoci uno spazio per gli amici, un corso stimolante, un viaggio. In parte siamo fatti della stessa sostanza dei sogni, quindi largo alla fantasia. Il mero materialismo non ci appaga. E per chiudere come abitudine una citazione, quella odierna è la seguente. Siamo grati alle persone che ci rendono felici. Sono gli affascinanti giardinieri che fanno fiorire le nostre anime. Marcel Proust.
1: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni. Rimini. Meteorviaggi.it.
2: Radio Record ha presentato l'oroscopo. Radio Record.
3: Radio Record.

Siamo solo noi che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però è lo stesso.

solo noi. Tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci si apposta. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toast del resto.

0: Ora esatta. Sono le 7:00. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buongiorno dalla redazione. Notte ad alta tensione nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Gli USA, che ieri avevano messo fuori uso la petroliera Lexi diretta verso l'Iran, hanno condotto raid difensivi sull'isola di Kesm colpendo una torre radio. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili contro la nave Panaya e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Secondo la TV iraniana, esplosioni sono state inoltre udite in Iraq e le sirene avrebbero suonato anche in Arabia Saudita. Gli scontri arrivano a valle di una telefonata durissima per piegare Netanyahu e non far saltare il tavolo delle trattative con l'Iran, appeso a un filo. Inferno di fuoco anche sull'Ucraina, con centinaia di missili e droni lanciati dai russi contro Kiev e la città di Dnipro, dove è stato centrato un palazzo di 3 piani. Almeno 21 le vittime e 120 i feriti. Zelensky condanna la strage e chiede agli USA la fornitura urgente di missili Patriot. Il Cremlino parla di attacchi contro infrastrutture militari e avverte che la guerra continuerà finché Kiev rifiuta veri colloqui di pace. Washington intanto valuta di schierare armi nucleari in altri paesi NATO in Europa, una mossa volta a rassicurare gli alleati sul fatto che la riduzione del supporto militare convenzionale non comprometterà le garanzie di sicurezza. Polemiche sulla festa della Repubblica. A innescare la controversia è stata una presa di posizione dell'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis, che ha proposto di abolire la tradizionale parata militare del 2 giugno, suscitando la dura reazione della premier Giorgia Meloni. In un'epoca pericolosamente segnata da riarmo, militarismo e guerre sempre più vicine, servirebbe il coraggio di compiere una scelta forte e controcorrente, aveva scritto Salis in mattinata su X. In serata la replica di Meloni, che ha parlato di dichiarazioni non solo vergognose ma anche indegne verso i tanti uomini e donne in divisa che ogni giorno servono l'Italia. La cronaca: un'elite condominiale degenerata in un omicidio ieri sera poco dopo le 21 a Roma. L'aggressione è accaduta in un palazzo di via Villa Stellone in zona Prima Valle. La polizia ha fermato il presunto autore. Si tratta di un 18enne di origini colombiane che avrebbe ucciso un vicino di casa a coltellate. Dalle prime informazioni, già in passato tra i due ci sarebbero state discussioni. Prosegue l'ondata di maltempo che sta rovinando l'inizio della stagione estiva. Un'area di bassa pressione di origine atlantica si sta estendendo verso il Mar Mediterraneo, causando tempo instabile con piogge temporali anche sulle zone interne del centro-sud e sui settori adriatici. Oggi allerta arancione sulla Liguria di Levante, allerta gialla su alcuni settori di Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, sugli interi territori di Veneto, provincia autonoma di Bolzano, Friuli, Venezia Giulia, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, su parte di Lazio, Campania e Puglia. Ed è stata sospesa e rinviata proprio per il maltempo la finale dei playoff di Serie C, che era in corso ieri sera tra Union Brescia e Ascoli. La gara dei Rigamonti è stata sospesa al 62esimo, quando il risultato era fermo sull'1-1. Gli ultimi 28 minuti si giocano oggi alle 19. È tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
4: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
5: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
6: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. offro la qualità al miglior prezzo.
5: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
7: Guarda che se ti prendo!
8: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
9: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
10: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
11: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008 su Facebook Griglia d'Oro.
10: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
12: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
13: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
12: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
13: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
12: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
14: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
15: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
16: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
15: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
17: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
18: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
19: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
20: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
21: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
22: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
23: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.
24: Su Radio Record c'è sempre una bella canzone. Come questa.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
3: Ma che materasso hai?
2: Ortopedico, durissimo.
3: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
4: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24. E a Riccione, in via Statale Adriatica 25 0541 60 38 98.
5: Con l'arrivo della bella stagione, cambia il modo di vedere. Da Ottica Fantini arriva la nuova promozione Oxo Vista Sole. Acquista un occhiale completo da vista con lenti antiriflesso. Scegliendo una seconda montatura, paghi le lenti solo 5 euro. Per tutti i dettagli, visita otticafantini.it. Due soluzioni, un solo sguardo. Perfetto dentro e fuori. Approfittane fino al 6 giugno. Ottica Fantini, a Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
6: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
7: Quasi! Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
6: Tutto fatto in casa?
7: Tutto! Anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
6: Mangiamo qui o portiamo via?
7: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
6: E allora che stiamo aspettando?
8: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social. Torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Il 6 e 7 giugno a Poggio Berni Alta arriva la sesta edizione della Festa alla Lumaca. Due serate all'anfiteatro aperto tra sapori, musica e spettacolo. Sabato dalle 19 stand gastronomici con cena a base di lumache e piatti tipici romagnoli. E dalle 21 Groove Up anni 80, 90 e 2000. Domenica alle 18 il quinto palio nazionale della Lumaca. E dalle 21 tributo a Lucio Dalla. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Organizzazione Proloco Poggio Berni e Il Regno delle Chiocciole. Info sui social della Proloco.
9: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
10: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
9: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
11: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
12: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
11: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
12: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
11: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
12: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
11: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
13: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
14: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
15: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
16: Hai sentito? Ma che cos'è?
17: È il nuovo distributore automatico di acqua.
16: Sai che novità?
17: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
16: Però...
17: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è a aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
16: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
15: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
1: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
18: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
19: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.
20: Benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo la tendenza del tempo fino a venerdì 5 giugno. Il cedimento del campo di alta pressione per il transito di un sistema depressionario di origine atlantica determinerà condizioni di moderata instabilità nelle giornate di martedì e mercoledì, con tendenza a progressivo miglioramento dalla giornata di giovedì. Temperatura in sensibile diminuzione nella giornata di mercoledì, con valori massimi previsti intorno a 25 gradi, per poi aumentare progressivamente dalla giornata di giovedì. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
21: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Radio Record.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
3: Voglia di un break in ufficio?
4: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
5: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
6: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
5: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
6: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
5: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
7: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
8: E qui?
7: Alle terme.
8: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
7: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, Strada Consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
9: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
10: Orto Bellaria, il nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a due passi dal centro e con comodo parcheggio.
9: Orto Bellaria, la bottega come una volta.
11: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
12: E zero mobili, da dove partiamo?
11: Da chi fa tutto? MTM Arreda a Gatteo.
12: Tutto tutto?
11: Certo, ogni ambiente di casa, dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri, tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
12: E spazio bimbi!
11: Ma noi non abbiamo bambini.
12: Ancora?
13: MTM Arreda, dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. mtmarreda.it e in showroom a Gatteo.
14: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
15: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
16: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
17: Good morning.
18: Buongiorno con Radio Record.

0: organico.
1: Radio Record.
2: Senti che profumo. Siamo arrivati in Grecia?
3: Quasi. Siamo da Zibracu Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
2: Tutto fatto in casa?
3: Tutto. Anche i dolci. E c'è pure il menù vegetariano.
2: Mangiamo qui o portiamo via?
3: Come vuoi. Saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
2: E allora che stiamo aspettando?
4: Zibracu Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Segui sui social.
5: Fa che il cibo sia la tua medicina. Da questa filosofia nasce Natura Sì, dove benessere, qualità e rispetto per la natura si incontrano al giusto prezzo. Nel punto vendita di San Mauro Pascoli trovi un vasto assortimento di prodotti biologici e biodinamici, insieme a un reparto dedicato a erboristeria, parafarmacia e cosmesi naturale. Ti aspettiamo da Natura Sì, in via Andrea Costa 2B a San Mauro Pascoli.
6: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
7: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
6: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
8: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
9: Visita lo showroom Gardini Agateo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
8: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. gardiniperarredare.it.
10: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione

0: prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
1: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
2: Guarda che se ti prendo!
3: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
4: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
5: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
6: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
7: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
8: Fatti stupire da Popi.
9: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
10: Incontro con le stelle. Radio Record presenta l'oroscopo.
11: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Carlo e le Clotilde all'ascolto e non. Sono invece nati in data 3 giugno Enzo Iannacci, Wanda Osiris, Tony Curtis, Josephine Baker, Susie Quattro, Elisabetta Gardini, Deborah Compagnoni e Checco Zalone. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 13° grado dei Gemelli, sei attivo e intraprendente. Il tuo idealismo ti fa affrontare molti sacrifici, ma esiste il pericolo di non essere compreso e di essere sfruttato dagli altri. Sei irrequieto e farai molti viaggi sperando di trovare ciò che cerchi. Sarà migliore la seconda parte della tua vita, quando arriverà un certo successo e quando le tue iniziative verranno ricompensate con soddisfazioni morali e materiali. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 3 giugno per tutti noi e cominciamo la visione, come ovvio e naturale, dall'Ariete. Fatichiamo a mettere a fuoco gli obiettivi professionali, ma il sestile del Sole a Saturno ci facilita il compito e consente di fare chiarezza. Le ambizioni sono piuttosto alte, a condizione di non aver fretta e di impegnarci di più, ce la possiamo fare. Toro. La giornata scorre a rilento, ma con buone prospettive di finire presto con gli impegni da svolgere. E una volta terminato il lavoro, cosa c'è di meglio di un'escursione magari in montagna o al mare per rilassarci, potendo ovviamente? Gemelli, in vista scambi stimolanti e utili esperienze di collaborazione con gli altri. Momento buono per chi cerca sensazioni forti e inebrianti, anche fuori dell'ordinario orticello. Cancro, dal cielo uno stimolo a considerare altri punti di vista, a non proseguire incertezze che da tempo sono le stesse, si può aprire un discorso nuovo. Smuoviamo le acque, qualcosa di prezioso potrebbe emergere e rendere la quotidianità più scorrevole. Leone, solida l'organizzazione della gestione domestica, la quale in vista di obiettivi concreti richiede un'accurata distribuzione di tempo ed energie. L'usuale attitudine all'azione sul lavoro è minata dal dubbio. Meglio rinviare le decisioni da affrontare a tempi migliori. Vergine, se stiamo pensando di dare stabilità a un rapporto sentimentale, a un progetto, a una scelta, possiamo procedere con calma a un consolidamento. L'amore fa scintille e dallo scambio armonico con l'altro impariamo l'arte della fiducia e del lasciare andare. Bilancia. Qualche frizione con l'amato scatenata dalla gelosia, con un po' di morbidezza in più, però la pace si fa presto.

0: lontano dalla solita quotidianità, guadagniamo forza. Evadiamo, se ci è possibile, una gentilezza verso di noi. Scorpione, protagonista la carriera. Messi in forza dal sostegno della luna in sestile, affrontiamo i problemi con la tenacia e la consapevolezza che ci sono proprie. La concentrazione sugli aspetti pratici produce buoni risultati. Sagittario, molto disinvolti e intraprendenti, se siamo soli abbiamo tutta l'audacia di osare nuove conquiste. Fra ingenuità e diffidenza troviamo il punto di mezzo. Arriva un risarcimento legale per un torto subito. Capricorno, percezioni sottili tentano di mettere in crisi il nostro realismo, ma la logica ha la meglio sulla fantasia e alla fine raggiungiamo il traguardo. Prima di dichiarare drasticamente la fine di una relazione, vale la pena di non lasciare nulla di intentato. Acquario, calma, a tutto c'è rimedio. Fronteggiamo battaglie con il parentado, la nostra metà, i figli. Perdere la pazienza non aiuta affatto. Sul fronte famiglia e professione non c'è alcuna tregua, ma se siamo lungimiranti i contrasti durano poco. Pesci, cerchiamo di conciliare il dovere con il piacere. Lavoriamo sì con impegno, ma prendiamoci uno spazio per gli amici, un corso stimolante, un viaggio. In parte siamo fatti della stessa sostanza dei sogni, quindi largo alla fantasia. Il mero materialismo non ci appaga. E per chiudere come abitudine una citazione, quell'odierna è la seguente. Siamo grati alle persone che ci rendono felici. Sono gli affascinanti giardinieri che fanno fiorire le nostre anime. Marcel Proust.
1: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.
2: Radio Record ha presentato l'oroscopo. Radio Record. Accende le emozioni.

0: Ora esatta. Sono le 8:00. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Notte ad alta tensione nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Gli USA hanno condotto raid difensivi sull'isola di Kejme colpendo una torre radio. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili contro la nave Panaya e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Secondo la TV iraniana, esplosioni sono state inoltre udite in Iraq e le sirene avrebbero suonato anche in Arabia Saudita. Gli scontri arrivano a valle di una telefonata durissima per piegare Netanyahu e non far saltare il tavolo delle trattative con l'Iran appeso a un filo.
2: Inferno di fuoco anche sull'Ucraina, con centinaia di missili e droni lanciati dai russi contro Kiev e la città di Dnipro, dove è stato centrato un palazzo di 3 piani. Almeno 21 le vittime e 120 i feriti. Zelensky condanna la strage e chiede agli Stati Uniti la fornitura urgente di missili Patriot. Il Cremlino parla di attacchi contro infrastrutture militari e avverte che la guerra continuerà finché Kiev rifiuta veri colloqui di pace. Washington intanto valuta di schierare armi nucleari in altri paesi NATO in Europa.
3: Polemiche sulla festa della Repubblica. A innescare la controversia è stata una presa di posizione dell'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis, che ha proposto di abolire la tradizionale parata militare del 2 giugno, suscitando la dura reazione della premier Giorgia Meloni. In un'epoca pericolosamente segnata da riarmo, militarismo e guerre, servirebbe il coraggio di compiere una scelta controcorrente, aveva scritto in mattinata Salis su X. In serata la replica di Meloni, che ha parlato di dichiarazioni non solo vergognose, ma anche indegne verso i tanti uomini e donne in divisa che ogni giorno servono l'Italia.
2: La cronaca è una lite condominiale degenerata in un omicidio ieri sera dopo le 21 a Roma. L'aggressione è accaduta in un palazzo di via Villa Stellone in zona Prima Valle. La polizia ha affermato il presunto autore. Si tratta di un 18enne di origini colombiane che avrebbe ucciso un vicino di casa a coltellate. Dalle prime informazioni, già in passato tra i due ci sarebbero state discussioni.
3: Calano le multe stradali elevate con gli autovelox. Lo scorso anno i proventi delle principali città d'Italia sono scesi dell'8,9% rispetto al 2024. Secondo i dati forniti dal Codacons, nel 2025 tutte le più grandi aree urbane del paese hanno incassato in tutto 56 milioni e mezzo di euro grazie alle sanzioni stradali, cioè 5 milioni e mezzo in meno rispetto ai 12 mesi precedenti. Intanto si attende ancora la pubblicazione del decreto del Ministero dei Trasporti sull'omologazione generale di tutti gli autovelox, nonostante sia già arrivato il via libera da parte della Commissione europea.
2: Lo sport e il tennis. Sarà una giornata importante quella di oggi in chiave azzurra al Roland Garros, con Flavio Cobolli che affronterà Ugeli e Simon nel terzo match dalle 11 sul Philippe Chatrier. In sessione serale invece il derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Definita intanto la prima semifinale del tabellone maschile, con Sasha Zverev che affronterà il ceco Mensik, reduce della vittoria su Fonseca.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Radio Record. Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
5: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
6: Hai sentito? Ma che cos'è?
7: È il nuovo distributore automatico di acqua!
6: Sai che novità?
7: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
6: Ah, però!
7: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
6: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
5: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
8: Pronto?
9: Maria, devi venire subito a casa mia.
8: Perché? Cos'è successo?
9: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
8: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
9: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
10: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home.
11: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa. Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti? E gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
12: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
11: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
13: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
14: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
15: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
16: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
17: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
18: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
17: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
18: Ma amore, anch'io!
17: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
19: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
17: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
20: Alla Romagna Pneus torna il 4x2, compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
21: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
22: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
10: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
23: Su Radio Record c'è sempre una bella canzone, come questa.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
3: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito.
4: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. Elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
5: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
6: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
5: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
6: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
5: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
7: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
8: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
9: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare. Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
10: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
11: E qui?
10: Alle terme!
11: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
10: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
12: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch, un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
13: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
14: Benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia-Romagna. Vediamo la tendenza del tempo fino a venerdì 5 giugno. Il cedimento del campo di alta pressione per il transito di un sistema depressionario di origine atlantica determinerà condizioni di moderata instabilità nelle giornate di martedì e mercoledì, con tendenza a progressivo miglioramento dalla giornata di giovedì. Temperatura in sensibile diminuzione nella giornata di mercoledì, con valori massimi previsti intorno a 25 gradi, per poi aumentare progressivamente dalla giornata di giovedì. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
10: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Aglio Record.
1: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule e in odore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
2: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
3: E zero mobili. Da dove partiamo?
2: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
3: Tutto, tutto?
2: Certo, ogni ambiente di casa. Dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
3: E spazio bimbi.
2: Ma noi non abbiamo bambini.
3: Ancora?
4: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. MTMArreda.it e in showroom a Gatteo.
5: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
6: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
7: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
6: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
8: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
9: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
10: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
9: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
10: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
9: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
10: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
9: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
11: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
12: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
13: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
14: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
13: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
14: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
13: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
15: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
16: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
17: Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Radio Record.
1: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
2: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
2: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria alla Coccinella. Pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
3: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki. Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
6: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
7: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
6: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
7: Ma amore, anch'io!
6: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
8: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
6: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
9: Alla Romagna Pneus torna il 4x2, compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
10: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i

0: nuova?
1: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
2: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
1: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
2: Ah, allora quasi quasi.
1: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
3: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
4: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
5: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
6: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
7: Incontro con le stelle. Radio Record presenta l'oroscopo.
8: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Carlo e le Clotilde all'ascolto e non. Sono invece nati in data 3 giugno Enzo Iannacci, Wanda Osiris, Tony Curtis, Josephine Baker, Susi 4, Elisabetta Gardini, Deborah Compagnoni e Checco Zalone. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 13° grado dei gemelli, sei attivo e intraprendente. Il tuo idealismo ti fa affrontare molti sacrifici, ma esiste il pericolo di non essere compreso e di essere sfruttato dagli altri. Sei irrequieto e farai molti viaggi sperando di trovare ciò che cerchi. Sarà migliore la seconda parte della tua vita, quando arriverà un certo successo e quando le tue iniziative verranno ricompensate con soddisfazioni morali e materiali. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 3 giugno per tutti noi e cominciamo la visione, come ovvio e naturale, dall'Ariete. Fatichiamo a mettere a fuoco gli obiettivi professionali, ma il sestile del Sole a Saturno ci facilita il compito e consente di fare chiarezza. Le ambizioni sono piuttosto alte, a condizione di non aver fretta e di impegnarci di più, ce la possiamo fare. Toro, la giornata scorre a rilento, ma con buone prospettive di finire presto con gli impegni da svolgere. E una volta terminato il lavoro, cosa c'è di meglio di un'escursione magari in montagna o al mare per rilassarci, potendo ovviamente? Gemelli, in vista scambi stimolanti e utili esperienze di collaborazione con gli altri. Momento buono per chi cerca sensazioni forti e inebrianti, anche fuori dell'ordinario orticello. Cancro, dal cielo uno stimolo a considerare altri punti di vista, a non proseguire incertezze che da tempo sono le stesse, si può aprire un discorso nuovo. Smuoviamo le acque, qualcosa di prezioso potrebbe emergere e rendere la quotidianità più scorrevole. Leone, solida l'organizzazione della gestione domestica, la quale in vista di obiettivi concreti richiede un'accurata distribuzione di tempo ed energie. L'usuale attitudine all'azione sul lavoro è minata dal dubbio. Meglio rinviare le decisioni da affrontare a tempi migliori. Vergine, se stiamo pensando di dare stabilità a un rapporto sentimentale, a un progetto o a una scelta, possiamo procedere con calma a un consolidamento. L'amore fa scintille e dallo scambio armonico con l'altro impariamo l'arte della fiducia e del lasciare andare. Bilancia. Qualche frizione con l'amato scatenata dalla gelosia, con un po' di morbidezza in più, però la pace si fa presto. Lontano dalla solita quotidianità guadagniamo forza, evadiamo, se ci è possibile, una gentilezza verso di noi. Scorpione, protagonista la carriera. Messi in forza dal sostegno della luna in sestile, affrontiamo i problemi con la tenacia e la consapevolezza che ci sono proprie. La concentrazione sugli aspetti pratici produce buoni risultati. Sagittario, molto disinvolti e intraprendenti, se siamo soli abbiamo tutta l'audacia di osare nuove conquiste. Fra ingenuità e diffidenza troviamo il punto di mezzo. Arriva un risarcimento legale per un torto subito. Capricorno,

0: Percezioni sottili tentano di mettere in crisi il nostro realismo, ma la logica ha la meglio sulla fantasia e alla fine raggiungiamo il traguardo. Prima di dichiarare drasticamente la fine di una relazione, vale la pena di non lasciare nulla di intentato. Acquario, calma, a tutto c'è rimedio. Fronteggiamo battaglie con il parentado, la nostra metà, i figli. Perdere la pazienza non aiuta affatto. Sul fronte famiglia e professione non c'è alcuna tregua, ma se siamo lungimiranti i contrasti durano poco. Pesci, cerchiamo di conciliare il dovere con il piacere. Lavoriamo sì con impegno, ma prendiamoci uno spazio per gli amici, un corso stimolante, un viaggio. In parte siamo fatti della stessa sostanza dei sogni, quindi largo alla fantasia. Il mero materialismo non ci appaga. E per chiudere come abitudine una citazione, quell'odierna è la seguente. Siamo grati alle persone che ci rendono felici. Sono gli affascinanti giardinieri che fanno fiorire le nostre anime. Marcel Proust.
1: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.
2: Radio Record ha presentato l'oroscopo.

0: Ora esatta. Sono le 8 e 59 minuti. L'ora esatta vi è offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Nuova escalation nel conflitto tra Ucraina e Russia. Un attacco con drone attribuito alle forze di Kiev ha colpito un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol, provocando la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. L'episodio è avvenuto nel territorio della regione di Donetsk, controllato da Mosca. A rendere noto il bilancio è stato Denis Pushilin, capo dell'amministrazione locale insediata dalla Russia, che ha parlato di vittime civili e di diversi feriti ricoverati con lesioni di varie entità. Il mezzo era diretto in Crimea quando sarebbe stato centrato dal velivolo senza pilota. L'attacco si inserisce in una notte caratterizzata da una massiccia attività di droni.
3: Notte ad alta tensione anche nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Gli USA hanno condotto raid difensivi sull'isola di Qasm, colpendo una torre radio. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili contro la nave Panaya e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Secondo la TV iraniana, esplosioni sono state inoltre udite in Iraq e le sirene avrebbero suonato anche in Arabia Saudita. Gli scontri arrivano a valle di una telefonata durissima per piegare Netanyahu e non far saltare il tavolo delle trattative con l'Iran appeso a un filo.
4: La cronaca: un uomo di 56 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo di via Villa Stellone tra Primavalle e Casal del Marmo, periferia ovest di Roma. A dare l'allarme ai residenti, che hanno sentito le urla e chiamato le forze dell'ordine. Sul posto gli agenti delle volanti e del commissariato Primavalle, che hanno arrestato il sospetto autore dell'omicidio, un ragazzo di 18 anni di origini colombiane, bloccato a poca distanza dal luogo del delitto. Secondo i primi accertamenti avrebbe colpito più volte la vittima. Tra i due ci sarebbero state già in passato accese discussioni per questioni condominiali.
3: Si è conclusa nella notte la missione di recupero dei due alpinisti polacchi bloccati sul dente del gigante. I due sono stati portati al rifugio Torino, dove ad attenderli c'erano due tecnici del soccorso alpino valdostano e un medico. Dal rifugio sono scesi a Courmayeur grazie a un'attivazione straordinaria della funivia Skyway, quindi recuperati in ambulanza e portati in pronto soccorso per gli accertamenti diagnostici. I due alpinisti erano stati raggiunti dai soccorritori dopo ore di intervento complicate dal maltempo. Uno dei due scalatori era stato colpito a una spalla da un fulmine.
4: Prosegue intanto l'ondata di maltempo che sta rovinando l'inizio della stagione estiva. Un'area di bassa pressione di origine atlantica si sta estendendo verso il Mar Mediterraneo, causando tempo instabile con piogge temporali anche sulle zone interne del centro-sud e sui settori adriatici. Oggi allerta arancione sulla Liguria di Levante, allerta gialla su alcuni settori di Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, sugli interi territori di Veneto, provincia autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, su parte di Lazio, Campania e Puglia.
3: La maturità è sempre più vicina per gli oltre 500.000 studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori d'Italia, che affronteranno il 18 giugno la prima prova scritta, uguale per tutti a prescindere dall'indirizzo scelto, e il 19 giugno la seconda prova scritta, differenziata sulla base dei vari percorsi formativi. Poi sarà il turno delle eventuali terze prove e infine delle prove orali. Le prove orali iniziano la settimana seguente a quella degli iscritti e da quest'anno c'è una grande novità. Il colloquio si svolge su 4 discipline scelte annualmente dal Ministero. Inoltre non si potrà più saltare la prova orale e venire promossi di default.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
5: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
6: Voglia di un break in ufficio?
7: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
8: L'eleganza è femmina.
5: Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
8: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
9: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
10: E qui?
9: Alle terme!
10: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
9: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
11: edizione extra straordinaria, a Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock.
12: Hai sentito? Ma che cos'è?
13: È il nuovo distributore automatico di acqua.
12: Sai che novità?
13: Certo che è una novità. Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
12: Ah, però...
13: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
12: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
11: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
14: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
15: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
16: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
15: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
17: Fa che il cibo sia la tua medicina. Da questa filosofia nasce Natura Sì, dove benessere, qualità e rispetto per la natura si incontrano al giusto prezzo. Nel punto vendita di San Mauro Pascoli trovi un vasto assortimento di prodotti biologici e biodinamici, insieme a un reparto dedicato a erboristeria, parafarmacia e cosmesi naturale. Ti aspettiamo da Natura Sì, in via Andrea Costa 2B a San Mauro Pascoli.
18: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
19: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
20: Radio Record, che bella musica!

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
2: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
1: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
3: Oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
4: Ma che materasso hai?
3: Ortopedico, durissimo.
4: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
5: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24 e a Riccione, in via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 98.
6: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
7: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution, a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
0: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
8: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70. Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
9: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
0: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
9: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
0: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
9: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
0: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
10: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni, Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
11: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
12: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
11: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 5808. Ristorantelevelebellaria.com.
13: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
14: Fatti stupire da Popi.
15: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
16: Benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo la tendenza del tempo fino a venerdì 5 giugno. Il cedimento del campo di alta pressione per il transito di un sistema depressionario di origine atlantica determinerà condizioni di moderata instabilità nelle giornate di martedì e mercoledì, con tendenza a progressivo miglioramento dalla giornata di giovedì. Temperatura in sensibile diminuzione nella giornata di mercoledì, con valori massimi previsti intorno a 25 gradi, per poi aumentare progressivamente dalla giornata di giovedì. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
17: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
18: Passato, presente, futuro. La musica di tutti i tempi passa su Radio Rec.

0: Radio Record.
1: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
2: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
2: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
3: Pronto?
4: Maria, devi venire subito a casa mia.
3: Perché? Cos'è successo?
4: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
3: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
4: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
5: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home.
6: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Suzuki. Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
10: Torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Il 6 e 7 giugno a Poggio Berni Alta arriva la sesta edizione della Festa alla Lumaca. Due serate all'anfiteatro aperto tra sapori, musica e spettacolo. Sabato dalle 19, stand gastronomici con cena a base di lumache e piatti tipici romagnoli. E dalle 21, Groove Up, anni 80, 90 e 2000. Domenica alle 18, il quinto palio nazionale della Lumaca. E dalle 21, tributo a Lucio Dalla. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Organizzazione Proloco Poggio Berni e Il Regno delle Chiocciole. Info sui social della Proloco.
11: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
12: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
11: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
12: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
11: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
13: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
14: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
15: Sogniamo l'estate, progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
16: C'era una volta una capannina. Un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
17: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
18: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp. 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: into your life. Radio Record, la differenza si sente.
1: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record.
2: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
3: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
4: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
5: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese, a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
6: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
7: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
6: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
8: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
9: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
10: Orto Bellaria, un nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a due passi dal centro e con comodo parcheggio.
9: Orto Bellaria, la bottega come una volta.
11: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
12: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina, System 4, oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com.

0: Non le parole di Leclerc. Siamo al calcio, a poco più di due mesi dall'ennesima delusione mondiale, l'Italia riparte dal Lussemburgo col nuovo CT ad interim, Silvio Baldini. È un gruppo totalmente rivoluzionato, almeno per queste due amichevoli estive. Baldini comincia da qui la sua avventura alla guida della nazionale dei grandi, prima di tornare alla sua Under 21 lunedì prossimo dopo il viaggio a Creta. Ai ragazzi ho detto di divertirsi senza pensare al risultato. In questo gruppo c'è il nostro futuro, andremo in campo liberi di esprimerci, ha detto Baldini alla vigilia del match. Il mio obiettivo è salutarli l'8 giugno come persone migliori. Il calciomercato è in attesa di definire il nuovo assetto societario e il Milan lavora anche sul fronte della guida tecnica della squadra dopo la separazione con Max Allegri, la cui risoluzione di contratto è attesa ad ore. La novità delle ultime ore riguarda un primo concreto approccio con Oliver Glasner. L'ex allenatore del Crystal Palace, sponsorizzato da Ragnik, si conferma come uno dei primissimi nomi sulla lista dei desideri. Il club ha registrato i primi contatti per sondare la disponibilità dell'austriaco e capire la fattibilità dell'operazione. Parallelamente, il Milan tiene calda anche la pista che porta a Slot, che si è appena separato dal Liverpool. Si è defilato invece Yaisle, allenatore dell'Al-Ahly, dallo stipendio irraggiungibile. Ora in casa Inter c'è anche il nome di Gianluca Mancini nella lista dei difensori che i nerazzurri hanno messo nel mirino per rafforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Il centrale della Roma infatti non ha ancora rinnovato con i giallorossi e l'Inter è alla finestra. Resta comunque aperto il discorso che porterebbe a Solé dell'Udinese, mentre per arrivare a Palestra si pensa all'inserimento di Cocchi come possibile contropartita. Un discorso, quello di Palestra, che si lega all'ormai probabile addio di Dumfries. Il Real Madrid pare aver scelto, punta con decisione l'olandese e l'Inter aspetta solo che nei prossimi giorni le merengues esercitino la clausola da 20 milioni. Il Genoa pensa invece a un ritorno di El Shaarawy, sul quale però c'è anche il Venezia. Il faraone, che ha lasciato la Roma, avrà un incontro in settimana con il club veneto, ma il rapporto con De Rossi potrebbe favorire il rossoblù. Nel frattempo il Genoa ha messo gli occhi anche su Coleosho, sul quale c'è pure il Monza. Tennis, prova galattica di Mensik che supera Fonseca ai quarti del Roland Garros con lo score di 6-4, 6-3, 7-6 e diventa il più giovane ceco in semifinale negli Slam. Una partita perfetta per il ventenne, bravo a ripartire nel tie-break finale dopo aver sprecato 6 match point nel 12esimo game. Il ceco tornerà in campo venerdì contro Sasha Zverev, giustiziere di Khodar. Tornano in semifinale nel doppio al Roland Garros dopo 2 anni Simone Bolelli e Andrea Vavassori. E oggi sarà un mercoledì a tinte azzurre a Parigi con ben 3 italiani impegnati nei quarti. Cobolli affronterà Auger Aliassime nel terzo match dalle ore 11 sul Philippe Chatrier. In sessione serale invece il derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. E per ora è tutto, a più tardi.
1: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.
2: Radio Record.
3: Radio Record.

0: Ora esatta. Sono le 9:59. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Notte ad alta tensione nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Gli USA, che ieri avevano messo fuori uso la petroliera Lexi diretta verso l'Iran, hanno condotto raid difensivi sull'isola di Qasm colpendo una torre radio. I iraniani hanno reagito lanciando missili contro la nave Panaya e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. In particolare, droni iraniani hanno colpito un terminal passeggeri dell'aeroporto internazionale del Kuwait, causando diversi feriti e costretto la chiusura del traffico aereo. Lo scontro arriva dopo una telefonata di fuoco Trump e Netanyahu per fermare l'escalation di Israele e Libano e l'attacco su Beirut che rischiava di far saltare le trattative con l'Iran.
2: Un attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea ha causato invece la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11, secondo quanto riferito dalle autorità della regione di Donetsk, controllata da Mosca, dove è avvenuto l'attacco. I droni di Kiev hanno inoltre colpito un maxi terminal petrolifero a San Pietroburgo. Nel giorno in cui inizia il Forum Economico Internazionale. Brucia nella notte anche uno stabilimento missilistico russo, mentre droni ucraini prendono di mira Mosca e Leningrado. 2 morti nella regione russa del Smolensk. In Ucraina, a Kherson, una donna di 86 anni è rimasta uccisa in un attacco di droni russi.
3: L'economia europea sta faticando e in particolare essere in difficoltà il settore manifatturiero. Indici di Standard & Poor's mostrano come a maggio si sia registrata una discesa dell'attività 51,6 da 52,2 segnato ad aprile, che era stato un massimo di 4 anni. Se la Germania 50,1 è un passo dalla stagnazione, l'Italia accelera ai massimi di 4 anni a 52,9. Mettendo insieme servizi e manifattura, Standard & Poor's segnala un PIL dell'area euro in probabile calo dello 0,1% nel secondo trimestre. Nonostante questo, la Banca Centrale Europea sembra essere intenzionata ad alzare i tassi a giugno.
2: Torniamo ora sulla morte della bambina a Bordighera. Oggi è il giorno degli interrogatori di garanzia per Emanuele Iannuzzi ed Emanuela Aiello, entrambi in carcere con la accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della figlia di 2 anni della donna. Sarà Iannuzzi, compagno di Aiello, a comparire per primo davanti agli inquirenti per la convalida dell'arresto. Poi toccherà alla madre, che si trova in carcere già dallo scorso 9 febbraio, quando era stata accusata di omicidio preterintenzionale in concorso per la morte della piccola.
3: 4 persone sono state sottoposte a fermo nell'ambito delle indagini sulla scomparsa di Francesco Vorraro, imprenditore vesuviano di 58 anni di cui si sono perse le tracce il 9 febbraio scorso. I provvedimenti sono stati eseguiti questa mattina dai carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
2: Lo sport: Charles Leclerc sarà un pilota Ferrari ancora per molti anni, lo ha annunciato la scuderia di Maranello, che ha comunicato ufficialmente il rinnovo pluriennale con il campione monegasco. Non potrei essere più felice, le parole di Leclerc dopo l'annuncio del rinnovo. A soli 28 anni, il monegasco è già il secondo pilota Ferrari con il maggior numero di presenze in Formula 1 e occupa anche il secondo posto nella classifica delle pole position, dietro soltanto a Michael Schumacher.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: Radio Record.
1: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
4: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
1: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
4: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
1: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
4: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
1: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
5: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
6: Alla Romagna Pneus torna il 4x2. Compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
7: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
8: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
7: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
8: Ma amore, anch'io!
7: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
9: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
10: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
11: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShock!
8: Hai sentito? Ma che cos'è?
7: È il nuovo distributore automatico di acqua!
8: Sai che novità?
7: Certo che è una novità! AcquaShock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
8: Ah, però...
7: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
8: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
11: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
12: Senti che profumo, siamo arrivati in Grecia?
13: Quasi, siamo da Zibracu Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
12: Tutto fatto in casa?
13: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
12: Mangiamo qui o portiamo via?
13: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
12: E allora che stiamo aspettando?
14: Zibracu Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
15: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
16: E zero mobili. Da dove partiamo?
15: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
16: Tutto tutto?
15: Certo, ogni ambiente di casa. Dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
16: E spazio bimbi.
15: Ma noi non abbiamo bambini.
16: Ancora?
17: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. MTM Arreda .it e in showroom a Gatteo.
18: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
19: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
18: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
20: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
21: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
22: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
23: La mattina di Radio Record suona così.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
2: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
1: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
3: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
4: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
3: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
4: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
3: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
5: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
6: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
7: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
8: E qui?
7: Alle terme!
8: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
7: Certo, con il camper tutto è possibile.
9: Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
10: Ah, oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
11: Ma che materasso hai?
10: Ortopedico, durissimo.
11: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
12: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24 e a Riccione, in via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 98.
13: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
14: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
15: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
16: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
15: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
16: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, Piazzale Francolini.
15: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
17: Fa che il cibo sia la tua medicina. Da questa filosofia nasce Natura Sì, dove benessere, qualità e rispetto per la natura si incontrano al giusto prezzo. Nel punto vendita di San Mauro Pascoli trovi un vasto assortimento di prodotti biologici e biodinamici, insieme a un reparto dedicato a erboristeria, parafarmacia e cosmesi naturale. Ti aspettiamo da Natura Sì, in via Andrea Costa 2B a San Mauro Pascoli.
18: Corrado Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
19: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, ancora qualche piovasco temporale sui settori alpini e prealpini, specie al pomeriggio. Prevale il sole con non pochi disturbi su coste e pianure. Temperature stabili, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, soleggiato o al più velato con qualche innocuo addensamento diurno sull'Appennino e mattutino sulla Toscana. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al sud, stabile e soleggiato su tutte le regioni. Al pomeriggio possibili innocui addensamenti in formazione sulla dorsale appenninica. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi.
20: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
0: Radio Record.
21: Radio Record.

0: Ora esatta. Sono le 10:30. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Riccione, grave incidente stradale all'alba di ieri in Viale Aosta nel quartiere Spontricciolo. A rimanere ferito un 19enne riminese in scooter, trasportato negli soccorsi all'ospedale Bufalini di Cesena. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 6, il giovane viaggiava in direzione nord quando, giunto all'altezza di una curva sinistra che immette su una rotonda per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, andando dritto e sbattendo violentemente contro il marciapiede, posto sul lato destro della carreggiata, prima di essere sbalzato dalla moto e cadere rovinosamente a terra. Allertati i soccorsi, sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che dopo aver prestato le prime cure al 19enne e vista la gravità delle ferite riportate, lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale Cesenate. Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche la polizia stradale, che si è occupata della gestione della viabilità e dei rilievi necessari alla ricostruzione dell'esatta dinamica dello schianto. Rimini, alla guida della propria auto, effettuava numerose soste lungo la strada per incontrare i clienti e vendere loro cocaina. Un'attività che però non è sfuggita ai carabinieri del Nord, insospettiti durante un mirato senso antidroga proprio dalle continue fermate dell'automobilista e che a seguito di una perquisizione hanno trovato la droga nascosta all'interno del veicolo. A finire in manette un 42enne albanese, disoccupato e domiciliato in un albergo riminese, arrestato nel primo pomeriggio di lunedì con l'accusa di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. L'auto dell'uomo è stata notata dai militari lungo la via Flaminia. I carabinieri hanno quindi deciso di monitorarlo a distanza e poco dopo lo hanno visto fermarsi e venire affiancato da un altro veicolo, al cui conducente ha ceduto un piccolo involucro. L'acquirente, un 65enne residente in provincia di Forlì Cesena, è stato poi trovato in possesso di una dose di cocaina appena acquistata e per questo segnalato alla prefettura come assuntore. La successiva ispezione dell'auto del 42enne ha invece consentito ai militari di recuperare 21 dosi di cocaina pronte per la vendita al dettaglio, occultate nel rivestimento dei due sedili anteriori. La perquisizione eseguita nella sua abitazione ha inoltre permesso di rinvenire 1.870 euro in contanti, ritenuti il probabile provento dell'attività di spaccio. Sia lo stupefacente sia il denaro sono stati sequestrati. Al termine degli accertamenti, su disposizione della procura di Rimini, il 42enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della stazione carabinieri di Rimini principale, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, fissato per oggi in tribunale.
2: Lo sport.
3: Cesena. Tra oggi e domani Andrea Mancini firmerà la risoluzione del contratto che lo legava alla Sampdoria fino al 30 giugno 2027 e il giorno successivo, o domani o venerdì, sarà ufficializzato dal Cesena. Il nuovo direttore sportivo bianconero non avrà tempo da perdere e dopo l'annuncio si metterà subito al lavoro per scegliere l'allenatore al quale affidare la panchina. In questo momento sul tavolo del club bianconero ci sono diversi nomi, partendo da Ashley Cole, ma sono soprattutto due le novità che stuzzicano maggiormente e che rispondono ai nomi di Daniele Galloppo e Davide Possanzini. Qualora il Cesena e i Mancini dovessero puntare su uno di questi due profili, bisognerà che si muovano in fretta, perché fra i cadetti c'è parecchia concorrenza. Il neocampione d'Italia primavera con la Fiorentina si è visto domenica con i dirigenti del Modena e piace anche al Catanzaro, che cerca il sostituto di Aquilani, e alla Carrara. L'ex tecnico del Mantova ha incontrato lunedì il Modena, che in cima alla lista delle preferenze avrebbe però Pecchia, che sembra però destinato ad accettare la proposta del Pisa. Oltre a trovare l'accordo con il nuovo allenatore, il Cavalluccio dovrà quindi battere sul tempo anche gli eventuali rivali. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione, buon ascolto.
0: Radio Record.
4: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
5: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
6: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Suzuki.
6: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
10: Guarda che se ti prendo!
11: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
12: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
13: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
14: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
13: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
14: Ma amore, anch'io!
13: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
14: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
13: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
15: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
16: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
15: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
17: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
18: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
19: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi.
20: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria.
19: E quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
20: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? Eppure per la mia bellezza.
19: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
20: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso. E ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
19: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
21: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
6: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
22: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.

0: Radio Record. Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
1: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392 302 7003.
2: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
3: Orto Bellaria, il nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a due passi dal centro e con comodo parcheggio.
2: Orto Bellaria, la bottega come una volta.
4: Bella questa pergola, è nuova?
5: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
6: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
5: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
6: Ah, allora quasi quasi.
5: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
7: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
8: Con l'arrivo della bella stagione, cambia il modo di vedere. Da Ottica Fantini arriva la nuova promozione Oxo Vista Sole. Acquista un occhiale completo da vista con lenti antiriflesso. Scegliendo una seconda montatura, paghi le lenti solo 5 euro. Per tutti i dettagli, visita otticafantini.it. Due soluzioni, un solo sguardo. Perfetto dentro e fuori. Approfittane fino al 6 giugno. Ottica Fantini, a Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
9: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
10: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1900.

0: crediti, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
2: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A 2 passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
3: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
4: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Ora esatta. Sono le 11:00. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Un attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea ha causato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. I droni di Kiev hanno inoltre colpito un maxi terminal petrolifero a San Pietroburgo nel giorno in cui inizia il Forum Economico Internazionale. Brucia nella notte anche uno stabilimento missilistico russo, mentre droni ucraini prendono di mira anche Mosca e Leningrado. Il presidente ucraino Zelensky condanna la strage e chiede agli USA la fornitura urgente di missili Patriot. Intanto il segretario generale della NATO Mark Rutte è arrivato a Kiev per una visita sorpresa, in seguito ai massicci raid aerei russi che hanno colpito la capitale.
3: Notte ad alta tensione anche nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Gli USA, che ieri avevano messo fuori uso la petroliera Lexi diretta verso l'Iran, hanno condotto raid difensivi sull'isola di Qasem, colpendo una torre radio. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili contro la nave Panaya e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. In particolare, droni iraniani hanno colpito un terminal passeggeri dell'aeroporto internazionale del Kuwait. Lo scontro arriva dopo una telefonata di fuoco tra Trump e Netanyahu per fermare l'escalation di Israele in Libano e l'attacco su Beirut che rischiava di far saltare le trattative con l'Iran.
4: La crescita del PIL dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% nel 2026 a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni. E quanto si legge nelle prospettive economiche dell'OCSE presentate oggi a Parigi. L'aumento dei prezzi dell'energia, prosegue l'OCSE, causerà un aumento dell'inflazione, cancellando la recente progressione dei salari reali. Sempre secondo l'OCSE, nel 2027 il ripiegamento dei prezzi energetici e l'attenuazione delle incertezze porteranno la crescita allo 0,6%.
3: La cronaca: un uomo di 56 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo di via Villa Stellone tra Primavalle e Casal del Marmo, periferia ovest di Roma. A dare l'allarme ai residenti, che hanno sentito le urla e hanno chiamato le forze dell'ordine. Sul posto gli agenti delle volanti e del commissariato Primavalle, che hanno arrestato il sospetto autore dell'omicidio, un ragazzo di 18 anni di origini colombiane bloccato a poca distanza dal luogo del delitto. Secondo i primi accertamenti avrebbe colpito più volte la vittima. Tra i due ci sarebbero state già in passato accese discussioni per questioni condominiali.
4: Piogge temporali, raffiche di vento e possibili grandinate interesseranno ancora l'Italia nella giornata di oggi. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione sulla Liguria di Levante e un'allerta gialla in altre 14 regioni del paese. Dopo la fase di caldo che aveva caratterizzato la parte finale di maggio, il quadro meteorologico resta instabile, con fenomeni attesi soprattutto al nord, al centro e su parte del sud.
3: Lo sport: mercoledì tutto a tinte azzurre al Roland Garros, con tre italiani impegnati nei quarti di finale. Flavio Coboldi, che giocherà sullo Châtre-Gaël, suo secondo quarto di finale in uno slam, se la vedrà contro il canadese Hugo Aliassime. Sarà la terza sfida tra i due, che non si affrontano dal 2024, con Flavio che è avanti 2-0 nei precedenti. Oltre a Coboldi, l'attenzione sarà anche sul derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini, in programma alle 20:15. I due tennisti, che prima dell'inizio del Roland Garros erano fuori dalla top 100, si affronteranno per la prima volta a livello ATP. Si tratta del 33° derby italiano nella storia degli slam.
4: È tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
5: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
6: Quasi! Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
5: Tutto fatto in casa?
6: Tutto! Anche i dolci! E c'è pure il menù vegetariano.
5: Mangiamo qui o portiamo via?
6: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
5: E allora che stiamo aspettando?
7: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Segui sui social.
8: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
9: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
8: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
10: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
11: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
12: Hai sentito? Ma che cos'è?
13: È il nuovo distributore automatico di acqua.
12: Sai che novità?
13: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
12: Ah, però...
13: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
12: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
11: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
14: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
15: Torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Il 6 e 7 giugno a Poggio Berni Alta arriva la sesta edizione della Festa alla Lumaca. Due serate all'anfiteatro aperto tra sapori, musica e spettacolo. Sabato dalle 19, stand gastronomici con cena a base di lumache e piatti tipici romagnoli. E dalle 21, Groove Up, anni 80, 90 e 2000. Domenica alle 18, il quinto palio nazionale della Lumaca. E dalle 21, tributo a Lucio Dalla. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Organizzazione Proloco Poggio Berni e Il Regno delle Chiocciole. Info sui social della Proloco.
16: Mo sorbole, mo socme, mo ciò!
17: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
18: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
19: Fatti stupire da Popi.
20: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
21: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
22: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
23: Oggi a tavola si cambia musica. Musica in cucina, il tuo personal radio chef con una ricetta semplice e veloce, direttamente nella tua cucina, solo su Radio
24: Record. Benvenuti all'appuntamento con Musica in Cucina. Oggi vi proponiamo la ricetta della pasta porri, noci e gorgonzola. Vediamo gli ingredienti per 4 persone. 320 g di pasta, un porro, 120 g di gorgonzola, 6 griglie di noci, 20 g di burro, un cucchiaio di olio extravergine d'oliva, 2 pizzichi di sale, un pizzico di origano. Vediamo il procedimento. Per prima cosa poniamo sul fuoco una pentola capiente piena di acqua per cuocere la pasta. Nel frattempo puliamo il porro eliminando la parte verde più dura, lo laviamo molto bene e lo tagliamo a rondelle. In una padella capiente facciamo sciogliere il burro insieme all'olio, quindi stufiamo i porri a fuoco dolce. Aggiungiamo 3 cucchiai di acqua di cottura della pasta e li facciamo ammorbidire. Tagliamo a pezzi il gorgonzola e tritiamo grossolanamente le noci. Una volta cotta la pasta, la scoliamo nella padella con il condimento. Aggiungiamo il gorgonzola e lo facciamo sciogliere incorporando qualche cucchiaio di acqua di cottura della pasta. Aggiungiamo l'origano e le noci tritate e serviamo quando il tutto sarà cremoso. E rivediamo gli ingredienti che abbiamo utilizzato per questa ricetta. 320 g di pasta, un porro, 120 g di gorgonzola, 6 grigli di noci, 20 g di burro, un cucchiaio di olio extravergine d'oliva, 2 pizzichi di sale, un pizzico di origano. E siamo al termine del nostro appuntamento, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento di ascolto, ma soprattutto buona cucina.
1: Radio Record ha presentato Musica in Cucina. Il tuo personal radio chef ti aspetta domani con la prossima ricetta.

0: Radio Record.
1: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
2: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
1: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
2: Ma amore, anch'io!
1: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
3: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
1: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
4: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
5: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
4: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
5: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
4: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
5: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
4: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
6: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
7: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
6: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
7: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
6: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
8: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
9: E qui?
8: Alle terme.
9: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
8: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, Strada Consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
10: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
11: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
12: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
11: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
13: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
14: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
13: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
14: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
13: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
15: Alla Romagna Pneus torna il 4x2, compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
16: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
17: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
16: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
18: Record, promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp
0: 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività. Radio Record accende le emozioni.
19: Un brano, un ricordo, tante emozioni con Radio Record.

0: Radio Record.
1: Voglia di un break in ufficio?
2: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
3: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
4: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
5: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
6: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
7: Ciao Valeria! Fatto grandi spese oggi.
8: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria.
7: E quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
8: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? Eppure per la mia bellezza.
7: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
8: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
9: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
10: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
11: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
12: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
13: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
14: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
15: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
16: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
17: Ascoltaci col tuo smart speaker.
0: Devi dire: Alexa, apri Radio Record. Un brano, un ricordo, tante emozioni. Con Radio Record.

Destinazione anni 80 in compagnia di Vasco Rossi, Eros Ramazzotti, Gianna Nannini, Mango, Luca Carboni e con tutti i protagonisti della musica italiana degli anni 80 ogni mercoledì mattina su Radio Record, come eravamo negli anni 80.

0: Radio Record.
1: Fa che il cibo sia la tua medicina. Da questa filosofia nasce Natura Sì, dove benessere, qualità e rispetto per la natura si incontrano al giusto prezzo. Nel punto vendita di San Mauro Pascoli trovi un vasto assortimento di prodotti biologici e biodinamici, insieme a un reparto dedicato a erboristeria, parafarmacia e cosmesi naturale. Ti aspettiamo da Natura Sì, in via Andrea Costa 2B a San Mauro Pascoli.
2: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
3: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
4: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
3: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica.

0: Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
1: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
2: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
3: Torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Il 6 e 7 giugno a Poggio Berni Alta arriva la sesta edizione della Festa alla Lumaca. Due serate all'anfiteatro aperto tra sapori, musica e spettacolo. Sabato dalle 19, stand gastronomici con cena a base di lumache e piatti tipici romagnoli. E dalle 21, Groove Up, anni 80, 90 e 2000. Domenica alle 18, il quinto palio nazionale della Lumaca. E dalle 21, tributo a Lucio Dalla. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Organizzazione Proloco Poggio Berni e il Regno delle Chiocciole. Info sui social della Proloco.
4: Guarda che se ti prendo!
5: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
6: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
7: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
8: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
9: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
10: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Ora esatta.
1: Sono le 12:01.
0: L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Gli Stati Uniti hanno condotto raid difensivi sull'isola di Kejme nel Golfo Persico, colpendo una torre radio. La risposta di Teheran non si è fatta attendere: pioggia di missili sulle basi statunitensi in Kuwait e Bahrain, oltre a prendere di mira la nave Panaya. Secondo la TV iraniana, esplosioni sono state inoltre udite in Iraq e le sirene avrebbero suonato anche in Arabia Saudita. Una situazione che sarebbe esplosa dopo la telefonata di Trump a Netanyahu, con il tycoon che avrebbe cercato in tutti i modi di non far saltare il tavolo delle trattative con l'Iran, tavolo già precario.
4: Un attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea ha causato invece la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. I droni di Kiev hanno inoltre colpito un maxi terminal petrolifero a San Pietroburgo, nel giorno in cui inizia il Forum Economico Internazionale. Il presidente ucraino Zelensky condanna la strage e chiede agli Stati Uniti la fornitura urgente di missili Patriot. Intanto il segretario generale della NATO, Mark Rutte, è arrivato a Kiev per una visita a sorpresa, in seguito proprio ai massicci raid aerei russi che hanno colpito la capitale.
5: E di almeno 21 persone morte il grave bilancio di un incendio scoppiato questa mattina in un hotel di Nuova Delhi, capitale dell'India. Le fiamme sono state domate, ma le cause del rogo sono ancora da accertare e sono ancora in corso le ricerche di eventuali altre vittime all'interno dell'edificio. Oltre alle persone decedute, più di 40 altre persone sono rimaste ferite e sono state ricoverate in ospedale. Su X il commento del primo ministro Narendra Modi, che ha espresso le sue più sentite condoglianze a coloro che hanno perso una persona cara.
4: Arriverà il ricorso presentato dal Senato in merito al caso Visibilia, che coinvolge l'ex ministra Daniela Santanchè tra gli imputati per la vicenda della truffa aggravata ai danni dell'INPS. La Consulta ha dichiarato ammissibile il ricorso nei confronti della Procura di Milano per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. La Corte darà immediata comunicazione dell'ordinanza al Senato e notificherà la stessa ai PM milanesi. Al centro della vicenda l'uso nel procedimento di contenuti di posta elettronica della senatrice e alcune audioregistrazioni occulte di sue conversazioni agli atti del fascicolo, senza la richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza.
5: Prosegue l'ondata di maltempo che sta rovinando l'inizio della stagione estiva. Un'area di bassa pressione di origine atlantica si sta estendendo verso il Mar Mediterraneo, causando tempo instabile con piogge temporali anche sulle zone interne del centro-sud e sui settori adriatici. Allerta arancione sulla zona di Milano fino alla mezzanotte. Scuole chiuse alla Spezia, mentre a Roma una tromba d'aria ha divelto diversi alberi caduti poi sulle auto parcheggiate.
4: Lo sport: Charles Leclerc resterà in Ferrari anche nel 2027, mettendo a tacere i rumors su un possibile addio. Stamattina è arrivato l'annuncio ufficiale del prolungamento del contratto che lega il pilota monegasco alla scuderia di Maranello, con un nuovo accordo pluriennale di cui però non viene specificata la durata esatta. Si tratta del terzo rinnovo con la Ferrari per Charles, che aveva firmato un quinquennale a fine 2019 e poi un biennale nel gennaio del 2024, che sarebbe scaduto con ogni probabilità al termine di questa stagione.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Radio Record narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
6: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
0: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
7: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
8: e qui
7: alle terme.
8: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
7: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
9: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
10: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
11: Ah, oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
10: Ma che materasso hai?
11: Ortopedico, durissimo.
10: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
12: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24 e a Riccione in via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 98.
13: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
14: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
13: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
14: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
13: Pizzeria alla Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
15: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
16: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
17: Suzuki.
5: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
18: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. Elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
19: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
5: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
20: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà. Su Radio Record c'è sempre una bella canzone, come questa.

0: Radio Record.
1: Mo sorbole, mo socme, mo ciò!
2: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna. E nel modo più genuino, prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa. La carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste. Anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul. Diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese, a Poggio Berni. Info 0541. 61 68 81 80.
3: Alla Romagna Pneus torna il 4x2. Compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso, e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
4: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
5: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
6: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
7: Hai sentito? Ma che cos'è?
8: È il nuovo distributore automatico di acqua.
7: Sai che novità?
8: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
7: Ah, però...
8: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
7: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
6: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
9: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
10: Orto Bellaria, un nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a due passi dal centro e con comodo parcheggio.
9: Orto Bellaria, la bottega come una volta.
11: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
12: E zero mobili, da dove partiamo?
11: Da chi fa tutto? MTM Arreda a Gatteo.
12: Tutto tutto?
11: Certo, ogni ambiente di casa, dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
12: E spazio bimbi!
11: Ma noi non abbiamo bambini.
12: Ancora?
13: MTM Arreda, dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. mtmarreda.it e in showroom a Gatteo.
14: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
15: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
16: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
15: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
17: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
18: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
19: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp. 337-621-254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Ora esatta.
1: Sono le 12:31.
0: L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Riccione, grave incidente stradale all'alba di ieri in Viale Aosta nel quartiere Spontricciolo. A rimanere ferito un 19enne riminese in scooter, trasportato negli soccorsi all'ospedale Bufalini di Cesena. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 6, il giovane viaggiava in direzione nord quando, giunto all'altezza di una curva sinistra che immette su una rotonda, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, andando dritto e sbattendo violentemente contro il marciapiede posto sul lato destro della carreggiata, prima di essere sbalzato dalla moto e cadere rovinosamente a terra. Allertati i soccorsi, sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che dopo aver prestato le prime cure al 19enne e vista la gravità delle ferite riportate, lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale Cesenate. Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche la polizia stradale, che si è occupata della gestione della viabilità e dei rilievi necessari alla ricostruzione dell'esatta dinamica dello schianto. Rimini, alla guida della propria auto, effettuava numerose soste lungo la strada per incontrare i clienti e vendere loro cocaina. Un'attività che però non è sfuggita ai carabinieri del Nord, insospettiti durante un mirato senso antidroga proprio dalle continue fermate dell'automobilista e che a seguito di una perquisizione hanno trovato la droga nascosta all'interno del veicolo. A finire in manette un 42enne albanese, disoccupato e domiciliato in un albergo riminese, arrestato nel primo pomeriggio di lunedì con l'accusa di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. L'auto dell'uomo è stata notata dai militari lungo la via Flaminia. I carabinieri hanno quindi deciso di monitorarlo a distanza e poco dopo lo hanno visto fermarsi e venire affiancato da un altro veicolo, al cui conducente ha ceduto un piccolo involucro. L'acquirente, un 65enne residente in provincia di Forlì Cesena, è stato poi trovato in possesso di una dose di cocaina appena acquistata e per questo segnalato alla prefettura come assuntore. La successiva ispezione dell'auto del 42enne ha invece consentito ai militari di recuperare 21 dosi di cocaina pronte per la vendita al dettaglio, occultate nel rivestimento dei due sedili anteriori. La perquisizione eseguita nella sua abitazione ha inoltre permesso di rinvenire 1.870 euro in contanti, ritenuti il probabile provento dell'attività di spaccio. Sia lo stupefacente sia il denaro sono stati sequestrati. Al termine degli accertamenti, su disposizione della Procura di Rimini, il 42enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della stazione carabinieri di Rimini principale, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, fissato per oggi in tribunale.
3: Lo sport.
4: Cesena. Tra oggi e domani Andrea Mancini firmerà la risoluzione del contratto che lo legava alla Sampdoria fino al 30 giugno 2027 e il giorno successivo, o domani o venerdì, sarà ufficializzato dal Cesena. Il nuovo direttore sportivo bianconero non avrà tempo da perdere e dopo l'annuncio si metterà subito al lavoro per scegliere l'allenatore al quale affidare la panchina. In questo momento sul tavolo del club bianconero ci sono diversi nomi, partendo da Ashley Cole, ma sono soprattutto due le novità che stuzzicano maggiormente e che rispondono ai nomi di Daniele Galloppo e Davide Possanzini. Qualora il Cesena e i Mancini dovessero puntare su uno di questi due profili, bisognerà che si muovano in fretta, perché fra i cadetti c'è parecchia concorrenza. Il neo campione d'Italia primavera con la Fiorentina si è visto domenica con i dirigenti del Modena e piace anche al Catanzaro, che cerca il sostituto di Aquilani, e alla Carrarese. L'ex tecnico del Mantova ha incontrato lunedì il Modena, che in cima alla lista delle preferenze avrebbe però Picchia, che sembra però destinato ad accettare la proposta del Pisa. Oltre a trovare l'accordo con il nuovo allenatore, il Cavalluccio dovrà quindi battere sul tempo anche gli eventuali rivali. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
0: Radio Record. 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
7: Villa Labor. Quest'estate ti cambia la vita.
8: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini.
7: Ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
8: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
7: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
8: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
7: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
9: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
10: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
9: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
10: Ma amore, anch'io!
9: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
11: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
9: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
12: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
13: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
12: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
14: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
15: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel Banco Freezer.
16: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
17: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
16: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. Ristorantelevelebellaria.com.
18: Con l'arrivo della bella stagione cambia il modo di vedere. Da Ottica Fantini arriva la nuova promozione Oxo Vista Sole. Acquista un occhiale completo da vista con lenti antiriflesso. Scegliendo una seconda montatura paghi le lenti solo 5€. Per tutti i dettagli visita otticafantini.it. Due soluzioni, un solo sguardo, perfetto dentro e fuori. Approfittane fino al 6 giugno. Ottica Fantini, a Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
19: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
20: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
21: Fatti stupire da Popi.
22: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
23: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record.
2: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
3: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
2: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
4: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
5: E qui?
4: Alle terme!
5: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
4: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
6: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
7: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
6: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
7: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
6: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
8: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
9: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
8: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
9: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
8: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
10: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
11: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
10: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
11: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
10: Pizzeria La Coccinella. Pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
12: Pronto?
13: Maria, devi venire subito a casa mia.
12: Perché? Cos'è successo?
13: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
12: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
13: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
14: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home.
15: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
16: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
17: Hai sentito? Ma che cos'è?
18: È il nuovo distributore automatico di acqua.
17: Sai che novità?
18: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
17: Ah, però...
18: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
17: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
16: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
19: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia, 0547 666 101.
20: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
21: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
0: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
1: Radio Record Sport.
22: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i motori e la Formula 1. Charles Leclerc e la Ferrari ancora insieme per molti anni. Ad annunciarlo è stata la stessa scuderia di Maranello, che ha comunicato ufficialmente il rinnovo pluriennale con il campione monegasco sul proprio sito. Soddisfatto dell'accordo anche lo stesso Leclerc. Insieme abbiamo condiviso momenti incredibili e altri più difficili, ma credo in questa squadra più che mai e sono profondamente grato di poter continuare a lottare fianco a fianco verso il nostro obiettivo comune, riportare il titolo mondiale a Maranello. Così Leclerc. Il calciomercato, sono le ultime ore di Max Allegri al Milan. Oggi è in agenda un appuntamento importante tra Massimo Calvelli, membro del CDA rossonero, e gli agenti del tecnico toscano. Sul tavolo la risoluzione del contratto, balla 1 milione di euro circa, e dopo il via libera ci sarà solo il Napoli. De Laurentiis ha fretta perché vuole annunciare il nuovo allenatore prima di partire per gli States. Il club azzurro ha pronto un biennale da 4,5 milioni annui più bonus, con premio speciale per lo scudetto. Separazione amichevole tra Dumfries e l'Inter. Il calciatore olandese va al Real Madrid, ha trovato l'accordo ieri sera. Ecco perché Marotta e Ausilio si sono fiondati con convinzione su Marco Palestra, il nuovo rampollo del calcio italiano. L'Inter incasserà 20 milioni. La telenovela Vlahovic sembra arrivata all'ultima puntata.

0: della maglia azzurra alle nuove generazioni. Out palestra, fermato da un piccolo problema all'adduttore. A destra dovrebbe giocare Favasulli. Con Gigio tre pali, in attacco spazio a Pio Esposito nel tridente con Cherubini e Coleosso. Si gioca alle 20:45. Il tennis Roland Garros, il mercoledì di Parigi, parla italiano. Certi di avere almeno un azzurro in semifinale. Il sogno a questo punto è averne due. Previsto il derby ai quarti tra Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini in serata, mentre prima scende in campo Flavio Cobolli contro Ugeia Liassim. Il teatro di entrambe le sfide sarà il Philippe Chatrier. Sara Errani e Andrea Vavassori disputeranno anche le semifinali di doppio misto. Definita intanto la prima semifinale a Parigi, con Sasha Zverev che affronterà il ceco Mensik, reduce della vittoria su Fonseca. E per ora è tutto, a più tardi.
1: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.
2: Radio Record, accende le emozioni.
3: Radio Record.
2: Radio Record.

0: talk about.
1: Ora esatta. Sono le 13:01. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Nuova escalation nel conflitto tra Ucraina e Russia. Un attacco con drone attribuito alle forze di Kiev ha colpito un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol, provocando la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. L'episodio, secondo quanto riferito dalle autorità filorusse, è avvenuto a Yenakiyevo, nel territorio della regione di Donetsk controllato da Mosca. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che Kiev sta collaborando con l'Unione Europea alla definizione del 21° pacchetto di sanzioni contro la Russia. In un videomessaggio il leader ucraino ha spiegato che il suo governo lavora affinché le nuove misure risultino più incisive e rendano più difficile aggirare le restrizioni già introdotte negli ultimi anni.
4: Il Kuwait annuncia la ripresa dei voli sospesi dopo gli attacchi iraniani che hanno provocato un morto e diversi feriti. Nella notte gli Stati Uniti hanno condotto raid difensivi sull'isola di Qasem nel Golfo Persico, colpendo una torre radio. La risposta di Teheran non si è fatta attendere, pioggia di missili sulle basi statunitensi in Kuwait appunto e anche nel Bahrain, oltre a prendere di mira la nave Panaya. Una situazione che sarebbe esplosa dopo la telefonata di Trump a Netanyahu, con il tycoon che avrebbe cercato in tutti i modi di non far saltare il tavolo delle trattative con l'Iran.
5: La crescita del PIL dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% nel 2026 a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni. È quanto si legge nelle prospettive economiche dell'OCSE presentate oggi a Parigi. L'aumento dei prezzi dell'energia, prosegue l'OCSE, causerà un aumento dell'inflazione. Sempre secondo l'OCSE, nel 2027 il ripiegamento dei prezzi energetici e l'attenuazione delle incertezze porteranno la crescita allo 0,6%.
4: Il caso Minetti, il procuratore generale di Milano conferma il parere positivo sulla grazia. Dagli accertamenti svolti, scrive il procuratore, risulta che i fatti riportati nelle notizie di stampa non corrispondono al vero e che non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito sulla domanda di grazia. Nella nota si dà conto che oggi sono state trasmesse al Ministero della Giustizia le risultanze delle nuove analisi.
5: Il deputato di Futuro Nazionale Emanuele Pozzolo è rimasto coinvolto in un incidente stradale in Piemonte. Lo scrive il Corriere della Sera, che parla di un incidente autonomo, forse causato dall'asfalto bagnato. L'auto di Pozzolo è finita fuori strada all'altezza di Vigliano Biellese, lungo la superstrada che collega Biella e Cossato. Pozzolo è rimasto illeso ed è uscito da solo dalla vettura, poi è stato sottoposto all'alcol test che è risultato positivo, con un tasso doppio rispetto a quello previsto dai limiti di legge.
4: Calcio, l'Italia sperimentale affronta questa sera il Lussemburgo in un amichevole che vedrà l'esordio sulla panchina della nazionale di Silvio Baldini. Il CT, che ha voluto premiare il suo gruppo dell'Under 21 convocando i giovani, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport.
6: Sì, l'emozione c'è stata prima di arrivare a Coverciano. C'è stato appunto quel mese in cui mi è stato detto che avrei fatto queste partite. Ecco, in quel mese, con l'attesa, io mi sono sentito veramente emozionato. Una volta poi ho messo i piedi a Coverciano e niente, dobbiamo giocare, quindi è inutile farci prendere da certe emozioni. Dobbiamo cercare di far bene e basta.
5: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
1: Radio Record.
7: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
8: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
9: Senti che profumo. Siamo arrivati in Grecia?
10: Quasi. Siamo da Zibraku Greek Food.
0: Il meglio della cucina greca. Pitagiros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
9: Tutto fatto in casa?
0: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
9: Mangiamo qui o portiamo via?
0: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sport.
9: E allora che stiamo aspettando?
10: Zibracu Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
11: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
12: Ma sciorbole, ma socime, ma ciò!
13: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
14: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
15: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
14: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
15: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
14: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
15: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
14: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
16: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
17: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
18: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
17: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
19: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
20: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito!
3: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.

0: Radio Record.
1: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
2: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
3: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
2: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
4: Fa che il cibo sia la tua medicina. Da questa filosofia nasce Natura Sì, dove benessere, qualità e rispetto per la natura si incontrano al giusto prezzo. Nel punto vendita di San Mauro Pascoli trovi un vasto assortimento di prodotti biologici e biodinamici, insieme a un reparto dedicato a erboristeria, parafarmacia e cosmesi naturale. Ti aspettiamo da Natura Sì, in via Andrea Costa 2B a San Mauro Pascoli.
5: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
6: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito.
7: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
8: E qui?
7: Alle terme.
8: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
7: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
9: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. ElectroStar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
10: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
11: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
10: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
12: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
13: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
6: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
14: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
0: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record.
15: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Ora esatta. Sono le 13:30. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini, cresce il disagio sociale e aumentano i pazienti adulti presi in carico dai centri di salute mentale. Nella provincia di Rimini in particolare, dove secondo i dati elaborati dalla regione nel 2025 i nuovi casi sono stati oltre 800 rispetto ai 7.439 complessivi, 90% dei quali italiani, in sostanza 1.380 pazienti in cura in più del 2023, più 22,7%, quando le persone prese in carico dai servizi di salute mentale dell'azienda Unità Sanitaria Locale Romagna sono state 6.059 e 809 in più del 2024, più 12,2%, quando i riminesi in cura erano stati 6.630. Un aumento, quello registrato nel riminese, superiore alla media regionale, che con 87.537 pazienti presi in carico nel 2025, 20.000 circa i nuovi casi, aveva fatto registrare un incremento di malati psichici del più 8,3% sul 2023. Sottolinea allora l'assessore alle politiche per la salute del comune di Rimini, Cristian Gianfreda, i dati dimostrano un fatto inequivocabile, e cioè che se è vero che sul territorio cresce il disagio sociale, è altrettanto vero che il servizio integrato sociosanitario funziona. Riccione, fine settimana di controlli con gli agenti della polizia locale intervenuti su 2 incidenti stradali senza feriti, in uno dei quali il responsabile, dopo aver provocato lo schianto, ha tentato la fuga ma è stato rapidamente individuato e rintracciato dal personale operante grazie alla profonda conoscenza del tessuto urbano. A questi si aggiungono 7 sinistri stradali con feriti. In uno di questi episodi, successivi accertamenti hanno permesso di appurare lo stato di ebbrezza alcolica del conducente responsabile, con il conseguente immediato ritiro della patente di guida. Il monitoraggio della polizia locale ha consentito il sequestro di sostanze stupefacenti come hashish, ecstasy e metanfetamina. Di queste sanzioni, 3 hanno riguardato giovani conducenti di veicoli, ai quali a tutela della pubblica incolumità è stata immediatamente ritirata la patente di guida. Infine, sul versante della sicurezza urbana e del decoro, la sezione pronto intervento è entrata in azione in viale Berlinguer a causa della presenza di un uomo senza fissa dimora che arrecava disturbo. L'uomo è stato sanzionato ai sensi del regolamento di polizia urbana e successivamente allontanato dall'area. Poggio Toriana, venerdì 26 giugno alle ore 20, serata vegana col vegan chef Mirko Mazzotti presso il ristorante da Gambone. Questo il menù: antipasti, tortino alle verdure e noci, pomodorini alla ricotta vegana affumicata, zucchina al forno con menta, verdure marinate al limone. Primo, nidi di rondine alle erbe affettato vegetale. Secondo, spiedini di seitan con verdure aromatiche e patate sabbiate alla curcuma. Dolce, cheesecake ai mirtilli e panna di soia. È necessaria la prenotazione al 327-412-6207 oppure 0541-629829. Il ristorante da Gambone è in via Sant'Arcangiolese 5460.
2: Lo sport.
3: Cesena. Tra oggi e domani Andrea Mancini firmerà la risoluzione del contratto che lo legava alla Sampdoria fino al 30 giugno 2027 e il giorno successivo, o domani o venerdì, sarà ufficializzato dal Cesena. Il nuovo direttore sportivo bianconero non avrà tempo da perdere e dopo l'annuncio si metterà subito al lavoro per scegliere l'allenatore al quale affidare la panchina. In questo momento sul tavolo del club bianconero ci sono diversi nomi, partendo da Ashley Cole, ma sono soprattutto 2 le novità che stuzzicano maggiormente e che rispondono ai nomi di Daniele Galloppi e Davide Possanzini. Qualora il Cesena e i Mancini dovessero puntare su uno di questi 2 profili, bisognerà che si muovano in fretta, perché fra i cadetti c'è parecchia concorrenza. Il neocampione d'Italia primavera con la Fiorentina si è visto domenica con i dirigenti del Modena e piace anche al Catanzaro, che cerca il sostituto di Aquilani, e alla Carrarese. L'ex tecnico del Mantova ha incontrato lunedì il Modena, che in cima alla lista delle preferenze avrebbe però Picchia, che sembra però destinato ad accettare la proposta del Pisa. Oltre a trovare l'accordo con il nuovo allenatore, il Cavalluccio dovrà quindi battere sul tempo anche gli eventuali rivali. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione, buon ascolto.
0: Radio Record.
4: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
5: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
4: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
5: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
4: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
6: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
7: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
8: Hai sentito? Ma che cos'è?
9: È il nuovo distributore automatico di acqua.
8: Sai che novità?
9: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
8: Ah, però...
9: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi. Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
8: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
7: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
10: Oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
11: Ma che materasso hai?
10: Ortopedico, durissimo.
11: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
12: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24 e a Riccione in via Statale Adriatica 25 0541 60 38 98.
13: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
14: E zero mobili. Da dove partiamo?
13: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
14: Tutto tutto?
13: Certo, ogni ambiente di casa, dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
14: E spazio bimbi.
13: Ma noi non abbiamo bambini.
14: Ancora?
15: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. mtmarreda.it e in showroom a Gatteo.
16: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
17: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
18: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
19: Suzuki. Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
20: Torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Il 6 e 7 giugno a Poggio Berni Alta arriva la sesta edizione della Festa alla Lumaca. Due serate all'anfiteatro aperto tra sapori, musica e spettacolo. Sabato dalle 19, stand gastronomici con cena a base di lumache e piatti tipici romagnoli. E dalle 21, Groove Up, anni 80, 90 e 2000. Domenica alle 18, il quinto palio nazionale della Lumaca. E dalle 21, tributo a Lucio Dalla. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Organizzazione Proloco Poggio Berni e Il Regno delle Chiocciole. Info sui social della Proloco.
21: Alla Romagna Pneus torna il 4x2. Compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
1: narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
2: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
1: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
22: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. Scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Radio Record.
1: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi.
2: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria.
1: E quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
2: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
1: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
2: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso. E ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
1: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
3: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
4: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
5: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
1: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
5: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
1: Ma amore, anch'io!
5: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
1: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
5: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
6: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
7: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
6: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
7: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
6: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
7: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
6: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
8: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
9: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni, Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
10: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
11: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
0: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
11: Radio Record.

0: Ora esatta. Sono le 14:00. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il conflitto in Medio Oriente è in primo piano. Gli USA hanno attaccato l'isola di Keshm colpendo una torre radio. Teheran ha reagito lanciando missili contro la nave Panaya e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Abbiamo danneggiato la base della quinta flotta USA, rivendicano i Pasdaran. Falso, risponde Washington. Droni iraniani intanto hanno colpito l'aeroporto del Kuwait, un morto e diversi feriti. Trump afferma che l'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari. Hanno già concordato che non le avranno, ha detto in un'intervista con il Washington Post.
2: Il conflitto tra Mosca e Kiev, un attacco di droni ucraini contro un autobus diretto dalla Russia alla Crimea ha provocato 8 morti e diversi feriti nella regione del Donetsk controllata da Mosca. Droni ucraini hanno intanto colpito il terminal petrolifero a San Pietroburgo, uno stabilimento missilistico, obiettivi a Mosca e Leningrado. In Ucraina, dopo i raid russi su Kiev e Dnipro, con almeno 22 morti, Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti missili Patriot e ha annunciato nell'Unione Europea si sta lavorando al 21° pacchetto di sanzioni.
3: La grazia a Nicole Minetti. Ora, dagli accertamenti svolti risulta che i fatti riportati nelle notizie di stampa dalle quali ha tratto origine il supplemento di attività non corrispondono al vero e che non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito sulla domanda di grazia. Lo scrive il procuratore generale di Milano, Francesca Nanni, in una nota in cui dà conto che oggi sono state trasmesse al Ministero della Giustizia le risultanze delle nuove analisi. In sostanza, la procuratrice generale conferma parere positivo alla grazia concessa dal Presidente della Repubblica a febbraio.
2: Adesso la vicenda della morte della piccola Beatrice Burdighera. Emmanuel Iannuzzi si è avvalso della facoltà di non rispondere nel suo interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Imperia per l'omicidio della piccola, la figlia di 2 anni della compagna Emanuela Aiello. Anche lei è in stato di detenzione e sarà sentita nel pomeriggio. Entrambi devono rispondere delle accuse di maltrattamenti aggravati dalla morte. Beatrice è morta nella notte tra l'8 e il 9 febbraio nella sua casa Burdighera Imperia.
3: L'economia, la crescita del PIL italiano si attesta allo 0,5% nel 2026, poiché il rinnovato shock dei prezzi dell'energia peserà sui consumi delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni, compensando lo slancio del PNRR. Così l'OCSE nell'outlook appena diffuso. L'impennata dei prezzi dell'energia farà aumentare l'inflazione, vanificando i recenti guadagni in termini di salari reali. Nel 2027 il calo dei prezzi dell'energia e la minore incertezza porteranno la crescita allo 0,6%, invariata rispetto alla proiezione di marzo, scrive l'OCSE.
2: Il tennis questo mercoledì è tutto a tinte azzurre al Roland Garros, con ben 3 italiani impegnati nei quarti di finale. Flavio Cobolli giocherà come terzo incontro di oggi, il suo secondo quarto di finale in uno slam se la vedrà contro il canadese Félix Auger-Aliassime. Oltre a Cobolli, l'attenzione sarà anche sul derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini, in programma alle ore 20:15. Due tennisti che prima dell'inizio del Roland Garros erano fuori dalla top 100 si affronteranno per la prima volta a livello ATP. Si tratta del 33° derby italiano nella storia degli slam. Nel doppio misto tornano in campo i campioni in carica, Rani, Vavassori, impegnati in semifinale.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Record. Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
4: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
5: Quasi! Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
4: Tutto fatto in casa?
5: Tutto! Anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
4: Mangiamo qui o portiamo via?
5: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
4: E allora che stiamo aspettando?
6: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
7: Bella questa pergola, è nuova?
8: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. siamo pronti per la festa di stasera.
9: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
8: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
9: Ah, allora quasi quasi.
8: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
10: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
11: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
12: Guarda che se ti prendo.
13: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
14: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
15: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
16: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
17: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
18: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
19: E qui?
18: Alle terme!
19: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
18: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
20: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
21: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
22: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
23: Fatti stupire da Popi.
24: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.
25: Su Radio Record c'è sempre una bella canzone, come questa.

0: Radio Record.
1: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
2: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
2: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
3: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShow!
4: Hai sentito? Ma che cos'è?
5: È il nuovo distributore automatico di acqua.
4: Sai che novità?
5: Certo che è una novità! AcquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
4: Ah, però...
5: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
4: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
3: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
6: Con l'arrivo della bella stagione cambia il modo di vedere. Da Ottica Fantini arriva la nuova promozione Oxo Vista Sole. Acquista un occhiale completo da vista con lenti antiriflesso. Scegliendo una seconda montatura, paghi le lenti solo 5 euro. Per tutti i dettagli visita otticafantini.it. Due soluzioni, un solo sguardo. Perfetto dentro e fuori. Approfittane fino al 6 giugno. Ottica Fantini, a Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Suzuki. Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
10: Torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Il 6 e 7 giugno a Poggio Berni Alta arriva la sesta edizione della Festa alla Lumaca. Due serate all'anfiteatro aperto tra sapori, musica e spettacolo. Sabato dalle 19, stand gastronomici con cena a base di lumache e piatti tipici romagnoli. E dalle 21, Groove Up, anni 80, 90 e 2000. Domenica alle 18, il quinto palio nazionale della Lumaca. E dalle 21, tributo a Lucio Dalla. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Organizzazione Proloco Poggio Berni e Il Regno delle Chiocciole. Info sui social della Proloco.
11: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
12: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
11: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
12: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
11: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
13: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
14: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
13: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
15: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. ElectroStar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
16: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno.
0: tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
16: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
17: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Antichemacine.it.
18: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
19: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista dei display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Radio Record.
1: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
2: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
1: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
2: Ma amore, anch'io!
1: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
3: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
1: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
4: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShock!
2: Hai sentito? Ma che cos'è?
1: È il nuovo distributore automatico di acqua!
2: Sai che novità?
1: Certo che è una novità! AcquaShock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
2: Ah, però...
1: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
2: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
4: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
5: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
6: Orto Bellaria, un nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a due passi dal centro e con comodo parcheggio.
5: Orto Bellaria, la bottega come una volta.
7: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
8: E zero mobili. Da dove partiamo?
7: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
8: Tutto, tutto?
7: Certo, ogni ambiente di casa. Dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
8: E spazio bimbi.
7: Ma noi non abbiamo bambini.
8: Ancora?
9: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. mtmarreda.it e in show. Room Gatteo.
10: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
11: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
12: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
11: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
12: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
11: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
12: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
11: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
13: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
14: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
13: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
15: Alla Romagna Pneus torna il 4x2, compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58113.
16: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
17: Hai fatto la revisione alla tua auto?
0: Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
17: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
18: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Radio Record.
1: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
2: Ah, oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
3: Ma che materasso hai?
2: Ortopedico, durissimo.
3: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati!
4: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24. E a Riccione, in via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 90.
5: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
6: Quasi! Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
5: Tutto fatto in casa?
6: Tutto! Anche i dolci e c'è pure il menù vegetariano.
5: Mangiamo qui o portiamo via?
6: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
5: E allora che stiamo aspettando?
7: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
8: Pronto?
9: Maria, devi venire subito a casa mia.
8: Perché? Cosa è successo?
9: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
8: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
9: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
10: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home.
11: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
8: Guarda che se ti prendo!
12: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
13: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
14: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
15: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
16: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
15: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
16: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
15: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
17: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
18: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
19: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che è a tua

0: sarà
1: ora esatta. Sono le 15 e un minuto. L'ora esatta vi è offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record. Radio Record News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Energia sì dell'Unione Europea alle deroghe sul patto di stabilità. Bruxelles apre alla flessibilità per famiglie e imprese. La flessibilità consiste nell'estendere l'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, includendo anche misure che accelerino la transizione e l'uscita dalla dipendenza dai combustibili fossili. Nello specifico proponiamo la possibilità di usare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel 2026, 2027 e 2028 per misure che rafforzino la resilienza strutturale del sistema energetico, con un limite cumulato pari allo 0,6% del PIL nell'arco di 3 anni, ad annunciarlo il commissario Dombrovskis.
3: La Procura Generale di Milano ha confermato il parere favorevole alla grazia concessa a Nicole Minetti, l'ex consigliera regionale lombarda condannata in via definitiva per il caso Ruby, per il processo sui rimborsi in Regione Lombardia. La decisione arriva al termine degli approfondimenti disposti dopo alcune notizie di stampa che avevano sollevato dubbi sui presupposti alla base dell'atto di clemenza firmato dal Presidente della Repubblica.
4: Una banale lite per i rifiuti si è trasformata in omicidio. A Roma un uomo di 57 anni è stato ucciso con una coltellata alla gola davanti alla compagna. Per il delitto è stato fermato un 18enne di origine colombiana vicino di casa della vittima. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione sarebbe nata ancora una volta per il conferimento della spazzatura. L'aggressione è avvenuta in via Villa Stellone, nella zona tra Prima Valle e Casal del Marmo. Il giovane avrebbe tentato di disfarsi dell'arma prima di essere rintracciato dalla polizia.
3: C'è un primo indagato nell'indagine avviata dalla Procura di Roma sull'episodio della fuga di circa 30 cavalli durante le prove della parata del 2 giugno a Roma. Si tratta dell'agente della Polizia Municipale che ha acceso i fuochi d'artificio scatenando la reazione degli animali. Nei suoi confronti i PM di Piazzale Clodio, coordinati dal giunto Giuseppe De Falco, contestano le lesioni colpose e accensioni ed esplosioni pericolose aggravate.
4: Torna a tremare la terra in Sicilia con 3 scosse avvenute all'alba. Un primo sisma di magnitudo 3.9 è stato registrato dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 5.51 al largo delle isole Eolie, a una profondità di 306 km. Altre 2 scosse, entrambe di magnitudo 2.1 invece, sono avvenute nella zona dello stretto di Messina tra le 6.04 e le 6.19. La prima a una profondità di 31 km, la seconda a una profondità di 30 km.
3: La Formula 1, Charles Leclerc sarà un pilota Ferrari ancora per molti anni, lo ha annunciato la scuderia di Maranello, che ha comunicato ufficialmente il rinnovo pluriennale con il campione monegasco. La scuderia Ferrari HP annuncia il rinnovo dunque dell'accordo con Leclerc, che continuerà a vestire i colori della squadra nelle prossime stagioni del campionato di Formula 1. Non potrei essere più felice, queste le parole del campione monegasco.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Record.
5: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
6: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
7: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
8: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
7: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
0: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo. Fa che il cibo sia la tua medicina. Da questa filosofia nasce Natura Sì, dove benessere, qualità e rispetto per la natura si incontrano al giusto prezzo. Nel punto vendita di San Mauro Pascoli trovi un vasto assortimento di prodotti biologici e biodinamici, insieme a un reparto dedicato a erboristeria, parafarmacia e cosmesi naturale. Ti aspettiamo da Natura Sì, in via Andrea Costa 2B a San Mauro Pascoli.
9: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
10: Voglia di un break in ufficio?
11: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
12: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
13: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
14: Mmm, che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente.
15: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008 su Facebook Griglia d'Oro.
14: Da provare e gustare. Mmm, Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
16: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
2: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.
17: Oggi a tavola si cambia musica. Musica in cucina, il tuo personal radio chef con una ricetta semplice e veloce, direttamente nella tua cucina, solo su Radio
18: Record. Benvenuti all'appuntamento con Musica in cucina. Oggi vi proponiamo la ricetta della pasta porri, noci e gorgonzola. Vediamo gli ingredienti per 4 persone. 320 g di pasta, un porro, 120 g di gorgonzola, 6 grigli di noci, 20 g di burro, un cucchiaio di olio extravergine d'oliva, 2 pizzichi di sale, un pizzico di origano. Vediamo il procedimento. Per prima cosa poniamo sul fuoco una pentola capiente piena di acqua per cuocere la pasta. Nel frattempo puliamo il porro eliminando la parte verde più dura, lo laviamo molto bene e lo tagliamo a rondelle. In una padella capiente facciamo sciogliere il burro insieme all'olio, quindi stufiamo i porri a fuoco dolce. Aggiungiamo 3 cucchiai di acqua di cottura della pasta e li facciamo ammorbidire. Tagliamo a pezzi il gorgonzola e tritiamo grossolanamente le noci. Una volta cotta la pasta, la scoliamo nella padella con il condimento. Aggiungiamo il gorgonzola e lo facciamo sciogliere incorporando qualche cucchiaio di acqua di cottura della pasta. Aggiungiamo l'origano e le noci tritate e serviamo quando il tutto sarà cremoso. E rivediamo gli ingredienti che abbiamo utilizzato per questa ricetta. 320 g di pasta, un porro, 120 g di gorgonzola, 6 grigli di noci, 20 g di burro, un cucchiaio di olio extravergine d'oliva, 2 pizzichi di sale, un pizzico di origano. E siamo al termine del nostro appuntamento, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento di ascolto, ma soprattutto buona cucina.
19: Radio Record ha presentato Musica in cucina. Il tuo personal radio chef ti aspetta domani con la prossima ricetta.

0: Radio Record.
1: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
2: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
3: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
4: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
3: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. Ristorantelevelebellaria.com.
5: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi.
6: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria.
5: E quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
6: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
5: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
6: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
5: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
7: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
8: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
9: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
10: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
11: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
10: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
12: Alla Romagna Pneus torna il 4x2, compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58113.
13: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
14: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
13: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
14: Ma amore, anch'io!
13: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
14: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
13: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
15: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
0: Radio Record accende.

0: Radio Record. Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
1: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
0: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
2: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
3: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
4: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
3: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
4: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
3: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
5: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
6: E qui?
5: Alle terme!
6: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
5: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
7: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazione 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
8: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Suzuki. Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
11: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
12: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
11: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
12: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
11: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
13: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
14: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà. Su Radio Record c'è sempre una bella canzone, come questa.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record.
2: Fa che il cibo sia la tua medicina. Da questa filosofia nasce Natura Sì, dove benessere, qualità e rispetto per la natura si incontrano al giusto prezzo. Nel punto vendita di San Mauro Pascoli trovi un vasto assortimento di prodotti biologici e biodinamici, insieme a un reparto dedicato a erboristeria, parafarmacia e cosmesi naturale. Ti aspettiamo da Natura Sì, in via Andrea Costa 2B a San Mauro Pascoli.
3: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
4: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
3: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
5: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
6: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
5: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
6: Ma amore, anch'io!
5: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
7: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
5: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
8: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo, tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
9: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
10: Bella questa pergola, è nuova?
11: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
12: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
11: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
12: Ah, allora quasi quasi.
11: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project. Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
13: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
14: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
15: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
16: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina, System 4, oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Airbasi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
15: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
17: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp. 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
0: Radio Record Sport.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis, giornata tutta a tinti azzurre al Roland Garros con ben tre italiani impegnati nei quarti di finale. Flavio Cobolli gioca il suo secondo quarto in uno slam contro il canadese Feliu Jeliassim. Oltre a Cobolli l'attenzione sarà anche sul derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini, in programma stasera alle 20:15. Due tennisti che prima dell'inizio del Roland Garros erano fuori dalla top 100 si affronteranno per la prima volta a livello ATP. Si tratta del 33esimo derby italiano nella storia degli slam. Nel doppio misto tornano in campo anche i campioni in carica e Errani Vavassori impegnati in semifinale. Ottimo momento dunque del tennis azzurro che fa esultare anche il CT del tennis maschile Volandri.
18: Abbiamo un'armata di ragazzi straordinari, anche quando Muso per infortuni, gli anni per quello è successo non sono in gara, arrivano comunque le buone notizie. Tre italiani in quarti, sicuramente ne avremo uno in semifinale.
1: Siamo al calcio. Dusan Vlahovic lascerà la Juventus, l'attaccante serbo che è uscito verso mezzogiorno dalla Continassa dunque non rinnoverà il contratto con i bianconeri in scadenza il 30 giugno. Raggiungere un'intesa non era facile, le richieste di Vlahovic erano chiare, 8 milioni a stagione più commissione e premi alla firma, ma assai diverse dall'offerta della Di Comoli, 6 milioni più bonus. Risultato dunque niente firma sul rinnovo e ora il nome dell'attaccante che dunque risulterà a breve svincolato e su taccuini di alcuni club rimasti alla finestra. Vediamo la nazionale di calcio stasera alle 20:45, prima delle due amichevoli per gli azzurri contro il Lussemburgo. Il CT Baldini non può contare su Palestra, fermato da un piccolo problema all'adduttore. Donnarumma ci sarà tra i pali in attacco, c'è più Esposito nel tridente con Cherubini e Coleoscio. Questi due test amichevoli sono una grande opportunità per i ragazzi, dice il CT ad interim che sentiamo in conferenza stampa.
19: Questa è una grande chance, perché questi ragazzi stasera possono dimostrare il loro livello e dimostrare che se si gioca con coraggio, anche con razionalità, ma se si gioca con coraggio e con la felicità nel cuore di giocare una partita di calcio, si ottengono dei risultati impensabili.
1: La Formula 1, Charles Leclerc sarà un pilota Ferrari ancora per molti anni, lo ha annunciato la scuderia di Maranello, che ha comunicato dunque ufficialmente il rinnovo pluriennale con il campione monegasco. Si legge nel comunicato: Ferrari annuncia il rinnovo dell'accordo con Leclerc, che continuerà dunque a vestire i colori della squadra nelle prossime stagioni del campionato del mondo di Formula 1. Non potrei essere più felice, le parole del campione della Ferrari Leclerc. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
20: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini, meteorviaggi.it.

0: Ora esatta. Sono le 15:59. L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La Commissione europea ha aperto alla possibilità che gli Stati membri, all'interno della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, ricorrano a una flessibilità fiscale limitata per affrontare le sfide della crisi e della transizione energetica. Il meccanismo è stato spiegato in una conferenza stampa dal commissario UE all'economia, che ha confermato la possibilità di flessibilità anche per l'energia, sottolineando che si potrà ampliare l'uso della clausola nazionale della difesa per l'1,5% del PIL in 4 anni, includendo al suo interno investimenti fino allo 0,6% massimo nel triennio 2026-2028, ma ha sottolineato che ci sono dei paletti.
3: Il conflitto in Medio Oriente, se non avesse attaccato l'Iran, Israele adesso non esisterebbe, lo ha dichiarato Donald Trump in un'intervista al podcast del New York Post, respingendo le affermazioni secondo cui sarebbe stato ingannato da Netanyahu per entrare in guerra contro l'Iran. Teheran ha già concordato che non avranno armi nucleari, ha riferito il presidente nella stessa intervista, ma i Pasdaran smentiscono, Trump mente, lo scambio di messaggi è sospeso.
4: L'Ucraina colpisce San Pietroburgo, l'offensiva di Kiev prende di mira la seconda città della Russia e coinvolge il terminal petrolifero. Il raid è coinciso con l'inizio del Forum Economico Internazionale che si svolge nella città russa, una conferenza annuale di leader aziendali e funzionari governativi ospitata dal presidente russo Vladimir Putin. Mosca preannuncia un'ulteriore reazione. La Russia continuerà la sua operazione militare speciale, ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Saranno le autorità regionali e il Ministero della Difesa a valutare un'azione di risposta.
3: È stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario il ragazzo di 18 anni di origini colombiane che avrebbe accoltellato e ucciso un vicino di casa, un uomo di 54 anni. È accaduto ieri sera in un condominio di via Villa Stellone nella zona di Casal del Marmo, periferia ovest di Roma. Dalle prime ricostruzioni l'uomo sarebbe stato ucciso al culmine di una lite legata a questioni condominiali. Il corpo della vittima, raggiunto da un fendente al collo, è stato rinvenuto sul terrazzo del primo piano.
4: La crescita del PIL dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% nel 2026 a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni. È quanto si legge nelle prospettive economiche dell'OCSE presentate oggi a Parigi. Nel 2027 il calo dei prezzi dell'energia e la minore incertezza porteranno la crescita allo 0,6%, invariata rispetto alla proiezione di marzo.
3: Il calcio, Dusan Vlahovic lascia la Juventus, l'attaccante serbo che è uscito verso mezzogiorno dalla Continassa non rinnoverà il contratto con i bianconeri, scadenza il 30 giugno, raggiungere un'intesa non era facile, le richieste di Vlahovic erano chiare, 8 milioni a stagione più commissioni e premi alla firma, ma assai diverse dall'offerta della di Comolli, 6 milioni più bonus. Niente firma dunque sul rinnovo, ora il nome dell'attaccante sui taccuini dei club di Europa, dal Napoli fino al Bayern, Chelsea, Barcellona e Newcastle, tutti sono pronti a rilanciare e a soddisfare le richieste economiche dell'ormai ex numero 9 bianconero.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
5: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
0: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
5: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
0: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
5: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
6: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
7: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
8: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente.
9: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
8: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
10: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
11: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
12: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
13: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A 2 passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
14: Voglia di un break in ufficio?
15: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
16: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni, Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
17: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
18: Il pomeriggio di Radio Record suona così.

0: Radio Record. 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
1: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
2: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
3: Torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Il 6 e 7 giugno a Poggio Berni Alta arriva la sesta edizione della Festa alla Lumaca. Due serate all'anfiteatro aperto tra sapori, musica e spettacolo. Sabato dalle 19, stand gastronomici con cena a base di lumache e piatti tipici romagnoli. E dalle 21, Groove Up, anni 80, 90 e 2000. Domenica alle 18, il quinto palio nazionale della Lumaca. E dalle 21, tributo a Lucio Dalla. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Organizzazione Proloco Poggio Berni e Il Regno delle Chiocciole. Info sui social della Proloco.
4: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
5: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
6: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. ElectroStar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
7: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
8: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
9: E zero mobili. Da dove partiamo?
8: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
9: Tutto tutto?
8: Certo, ogni ambiente di casa, dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
9: E spazio bimbi.
8: Ma noi non abbiamo bambini.
9: Ancora.
10: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. mtmarreda.it e in showroom a Gatteo.
11: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
12: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
2: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
13: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
14: Fatti stupire da Popi.
15: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire, Alexa, apri Radio Record.

0: Ora esatta. Sono le 16:31. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini, cresce il disagio sociale e aumentano i pazienti adulti presi in carico dai centri di salute mentale. Nella provincia di Rimini in particolare, dove secondo i dati elaborati dalla regione nel 2025 i nuovi casi sono stati oltre 800 rispetto ai 7.439 complessivi, 90% dei quali italiani, in sostanza 1.380 pazienti in cura in più del 2023, più 22,7% quando le persone prese in carico dai servizi di salute mentale dell'azienda Unità Sanitaria Locale Romagna sono state 6.059 e 809 in più del 2024, più 12,2% quando i riminesi in cura erano stati 6.630. Un aumento, quello registrato nel riminese, superiore alla media regionale che, con 87.537 pazienti presi in carico nel 2025, 20.000 circa i nuovi casi, aveva fatto registrare un incremento di malati psichici del più 8,3% sul 2023. Sottolinea allora l'assessore alle politiche per la salute del comune di Rimini, Cristian Gianfreda, i dati dimostrano un fatto inequivocabile, e cioè che se è vero che sul territorio cresce il disagio sociale, è altrettanto vero che il servizio integrato sociosanitario funziona. Riccione, fine settimana di controlli con gli agenti della polizia locale intervenuti su due incidenti stradali senza feriti, in uno dei quali il responsabile, dopo aver provocato lo schianto, ha tentato la fuga ma è stato rapidamente individuato e rintracciato dal personale operante grazie alla profonda conoscenza del tessuto urbano. A questi si aggiungono 7 sinistri stradali con feriti. In uno di questi episodi, successivi accertamenti hanno permesso di appurare lo stato di ebbrezza alcolica del conducente responsabile, con il conseguente immediato ritiro della patente di guida. Il monitoraggio della polizia locale ha consentito il sequestro di sostanze stupefacenti come hashish, ecstasy e metanfetamina. Di queste sanzioni, 3 hanno riguardato giovani conducenti di veicoli, ai quali a tutela della pubblica incolumità è stata immediatamente ritirata la patente di guida. Infine, sul versante della sicurezza urbana e del decoro, la sezione pronto intervento è entrata in azione in viale Berlinguer a causa della presenza di un uomo senza fissa dimora che arrecava disturbo. L'uomo è stato sanzionato ai sensi del regolamento di polizia urbana e successivamente allontanato dall'area. Poggio Toriana, venerdì 26 giugno alle ore 20, serata vegana col vegan chef Mirko Mazzotti presso il ristorante da Gambone. Questo il menù: antipasti, tortino alle verdure e noci, pomodorini alla ricotta vegana affumicata, zucchina al forno con menta, verdure marinate al limone. Primo, nidi di rondine alle erbe affettato vegetale. Secondo, spiedini di seitan con verdure aromatiche e patate sabbiate alla curcuma. Dolce, cheesecake ai mirtilli e panna di soia. È necessaria la prenotazione al 327-412-6207 oppure 0541-629829. Il ristorante da Gambone è in via Sant'Arcangiolese 5460.
1: Lo sport.
2: Cesena. Tra oggi e domani Andrea Mancini firmerà la risoluzione del contratto che lo legava alla Sampdoria fino al 30 giugno 2027 e il giorno successivo, o domani o venerdì, sarà ufficializzato dal Cesena. Il nuovo direttore sportivo bianconero non avrà tempo da perdere e dopo l'annuncio si metterà subito al lavoro per scegliere l'allenatore al quale affidare la panchina. In questo momento sul tavolo del club bianconero ci sono diversi nomi, partendo da Ashley Cole, ma sono soprattutto 2 le novità che stuzzicano maggiormente e che rispondono ai nomi di Daniele Galloppo e Davide Possanzini. Qualora il Cesena e i Mancini dovessero puntare su uno di questi 2 profili, bisognerà che si muovano in fretta, perché fra i cadetti c'è parecchia concorrenza. Il neocampione d'Italia primavera con la Fiorentina si è visto domenica con i dirigenti del Modena e piace anche al Catanzaro, che cerca il sostituto di Aquilani, e alla Carrarese. L'ex tecnico del Mantova ha incontrato lunedì il Modena, che in cima alla lista delle preferenze avrebbe però Pecchia, che sembra però destinato ad accettare la proposta del Pisa. Oltre a trovare l'accordo con il nuovo allenatore, il Cavalluccio dovrà quindi battere sul tempo anche gli eventuali rivali. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
0: Radio Record.
3: che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti? E gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
4: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
3: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
5: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
6: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
5: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
7: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
8: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
7: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
9: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
10: e qui
9: alle terme.
10: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
9: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
11: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazione 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
12: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
13: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
12: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
13: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
12: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
13: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
12: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
14: Alla Romagna Pneus torna il 4x2, compri 4 e paghi 2, 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113. 13.
15: Senti che profumo. Siamo arrivati in Grecia?
16: Quasi. Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
15: Tutto fatto in casa?
16: Tutto. Anche i dolci. E c'è pure il menù vegetariano.
15: Mangiamo qui o portiamo via?
16: Come vuoi. Saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
15: E allora che stiamo aspettando?
17: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
18: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita.
19: Capriccio Baby a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
20: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
21: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che...

0: Radio Record. Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
1: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
2: Hai sentito? Ma che cos'è?
3: È il nuovo distributore automatico di acqua.
2: Sai che novità?
3: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
2: Ah, però...
3: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
2: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
1: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
4: Ah, oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
5: Ma che materasso hai?
4: Ortopedico, durissimo.
5: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
6: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24 e a Riccione in via Statale Adriatica 25 0541 60 38 98.
7: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
8: Guarda che se ti prendo!
9: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
10: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17. Telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
11: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
12: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
11: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
12: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
11: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
13: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
14: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
15: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
16: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
17: Sogniamo l'estate, progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
18: Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
19: Radio Record.

0: pezzo.
1: Ora esatta. Sono le 17 e 2 minuti. L'ora esatta vi è offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Si è svolto oggi l'interrogatorio davanti al GIP di Emanuela Aiello, la madre di Beatrice, la bambina di 2 anni morta il 9 febbraio scorso a Bordighera. La donna ha risposto alle domande dicendo di non aver mai messo le mani addosso alle figlie e di non aver mai assistito a episodi di violenza nei loro confronti. Abbiamo preso atto che è stato modificato il capo di imputazione, ha detto il legale della donna. Purtroppo gli atti non ci sono ancora stati forniti. La donna resta in carcere.
4: La Commissione europea ha aperto alla possibilità che gli Stati membri all'interno della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa ricorrano ad una flessibilità fiscale limitata per affrontare le sfide della crisi della transizione energetica. Il meccanismo è stato spiegato in una conferenza stampa dal commissario dell'Unione europea all'economia, che ha confermato la possibilità di flessibilità anche dunque per l'energia, ma ha sottolineato che ci sono dei paletti, ammessi investimenti e sostegni a famiglie su rinnovabili, ma non ci saranno tagli alle accise.
5: Una violazione informatica ha esposto i dati personali di circa 600.000 famiglie palestinesi nella striscia di Gaza. Secondo quanto riferito, soggetti non autorizzati hanno avuto accesso a informazioni raccolte attraverso la piattaforma utilizzata per registrarsi ai programmi di aiuto alimentare ed economico. Tra i dati compromessi figurano nomi, numeri di documento, contatti telefonici e informazioni sulla posizione geografica delle persone registrate.
4: Ridurre la dipendenza dell'Unione Europea dai fornitori di paesi terzi, introducendo un quadro europeo di sovranità per i servizi cloud, che sarà usato anche per orientare le scelte delle amministrazioni pubbliche, è una delle misure chiave del Cloud and AI Development Act presentato dalla Commissione Europea. Bruxelles ritiene che le gravi dipendenze strategiche espongano l'Unione Europea a rischi per il controllo dei dati, la continuità dei servizi e la sicurezza economica. Il piano introduce 4 livelli di garanzia per classificare i servizi cloud in base ai requisiti di sovranità e alle esigenze delle amministrazioni pubbliche.
5: Sempre più giovani scelgono di restare nel mezzogiorno e avviare un'attività. Sono oltre 2.200 le domande presentate per il programma Resto al Sud 2.0, per un valore complessivo di 153 milioni di euro. A trainare la crescita sono soprattutto le donne. Quasi il 40% delle nuove attività finanziate sarà infatti a conduzione femminile, una quota superiore a quella registrata nel centro-nord. Turismo, servizi alla persona e supporto alle piccole imprese sono i settori più richiesti.
4: Il calcio, tanta attesa per il debutto da CT ad interim di Silvio Baldini, pronto a guidare l'Italia nell'amichevole contro il Lussemburgo. Il commissario tecnico ha deciso di puntare su numerosi giovani per la gara in programma questa sera alle 20.45 allo stadio di Lussemburgo. Baldini non può contare su Palestra, fermato da un piccolo problema all'adduttore. Donnarumma tra i pali, in attacco c'è invece Pio Esposito nel tridente con Cherubini e Coleoscio.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Record.
6: Pronto?
7: Maria, devi venire subito a casa mia.
6: Perché? Cos'è successo?
7: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
6: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
7: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
8: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home.
9: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
10: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
11: E zero mobili. Da dove partiamo?
10: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
11: Tutto tutto?
10: Certo, ogni ambiente di casa. Dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
11: E spazio bimbi.
10: Ma noi non abbiamo bambini.
11: Ancora?
9: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. MTMArreda.it e in showroom a Gatteo.
12: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
0: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito.
13: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
14: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
15: Suzuki.
0: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
16: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
17: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
16: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
17: Ma amore, anch'io!
16: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
18: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
16: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
19: Torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Il 6 e 7 giugno a Poggio Berni Alta arriva la sesta edizione della Festa alla Lumaca. Due serate all'anfiteatro aperto tra sapori, musica e spettacolo. Sabato dalle 19, stand gastronomici con cena a base di lumache e piatti tipici romagnoli. E dalle 21, Groove Up, anni 80, 90 e 2000. Domenica alle 18, il quinto palio nazionale della Lumaca. E dalle 21, tributo a Lucio Dalla. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Organizzazione Proloco Poggio Berni e Il Regno delle Chiocciole. Info sui social della Proloco.
20: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
21: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
22: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
0: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
23: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
24: Radio Record, che bella musica!

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
1: E qui?
2: Alle terme!
1: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
2: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
3: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
4: Orto Bellaria, un nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a due passi dal centro e con comodo parcheggio.
3: Orto Bellaria, la bottega come una volta.
5: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
6: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
5: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
6: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
5: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Con l'arrivo della bella stagione, cambia il modo di vedere. Da Ottica Fantini arriva la nuova promozione Oxo Vista Sole. Acquista un occhiale completo da vista con lenti antiriflesso. Scegliendo una seconda montatura, paghi le lenti solo 5 euro. Per tutti i dettagli, visita otticafantini.it. Due soluzioni, un solo sguardo. Perfetto dentro e fuori. Approfittane fino al 6 giugno. Ottica Fantini, a Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
7: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
8: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
9: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
8: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
10: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
11: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
12: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
13: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
12: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
13: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
12: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
14: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
15: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
16: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
17: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord ampie aperture al mattino, pomeriggio sera con temporali in arrivo su Alpi Centro Occidentali, Alto Piemonte, Alta Lombardia. Temperature senza variazioni, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro giornata, nel complesso soleggiata, salvo una modesta variabilità diurna sui rilievi, ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. A sud è locale, variabilità diurna sui rilievi ma con bassa probabilità di fenomeni, soleggiato altrove, temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi.
18: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini, meteorviaggi.it.

0: Radio Record.
1: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
2: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti. Quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
3: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
4: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
5: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
6: Quasi! Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
5: Tutto fatto in casa?
6: Tutto! Anche i dolci e c'è pure il menù vegetariano.
5: Mangiamo qui o portiamo via?
6: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
5: E allora che stiamo aspettando?
7: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
8: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
9: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
8: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
9: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
8: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
9: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
8: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
10: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
11: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
12: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
13: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
12: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
13: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
12: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
1: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna.
0: per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp. 337-621-254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Radio Record.
1: Mo sorbole, mo socme, mo ciò!
2: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
3: Alla Romagna Pneus torna il 4x2. Compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
4: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
5: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
6: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
7: Hai sentito? Ma che cos'è?
8: È il nuovo distributore automatico di acqua.
7: Sai che novità?
8: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
7: Ah, però...
8: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
7: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
6: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
9: Bella questa pergola, è nuova?
10: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
11: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
10: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
11: Ah, allora quasi quasi.
10: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
12: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
13: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
14: Guarda che se ti prendo!
15: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
16: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
17: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
18: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
17: Matteo, Samuele e Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
19: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto High Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
20: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
0: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
20: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.

0: la domenica.
1: Ora esatta. Sono le 18 e un minuto. L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione. Nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Benjamin Netanyahu ha minimizzato l'ipotesi di una frattura con Donald Trump sull'Iran, affermando che sebbene a volte vi siano disaccordi tattici, lui e il presidente concordano sulle questioni fondamentali. Tra queste rientra l'impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare e di minacciare Israele. A volte abbiamo, come accade nelle migliori famiglie, questi disaccordi tattici, ha detto il premier israeliano in un'intervista, ma troviamo sempre il modo di appianarli e lo facciamo come grandi amici.
4: Si è svolto oggi davanti al GIP l'interrogatorio di Emanuela Aiello, la madre di Beatrice, la bambina di 2 anni morta il 9 febbraio scorso a Bordighera. La donna ha risposto alle domande dicendo di non aver mai messo le mani addosso alle figlie e di non aver mai assistito a episodi di violenza nei loro confronti. Abbiamo preso atto che è stato modificato il capo di imputazione, ha detto invece il legale della donna. Gli atti non ci sono stati ancora forniti, ha detto ancora il legale. La donna dunque resta in carcere.
5: Un vasto incendio è divampato nella tarda mattinata nelle colline di Villa Simius, nel sud Sardegna. Le fiamme stanno interessando porzioni di macchia mediterranea e bosco, avanzando rapidamente a causa delle condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli alla propagazione del fuoco. A complicare le operazioni di spegnimento è soprattutto il forte maestrale che soffia sulla zona con raffiche superiori a 32 km orari. Il vento sta alimentando il fronte dell'incendio, rendendo più difficile il contenimento delle fiamme da parte delle squadre impegnate sul terreno.
4: Un uomo ha tentato di uccidere la moglie, prima strangolandola e poi soffocandola con un cuscino. È avvenuto a Volvara, in provincia di Torino. Grazie all'aiuto della madre con cui conviveva, la donna è riuscita a scappare dalla vicina di casa e a chiamare i carabinieri. Il marito, un 50enne, è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di tentato omicidio aggravato e maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, l'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di un litigio.
5: La Commissione europea ha aperto alla possibilità che gli Stati membri, all'interno della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, rincorrano una flessibilità fiscale limitata per affrontare le sfide della crisi e della transizione energetica. Il meccanismo è stato spiegato in una conferenza stampa dal commissario UE all'economia, che ha confermato la possibilità di flessibilità anche per l'energia, ma ha sottolineato che ci sono dei paletti: ammessi investimenti e sostegni a famiglie sui rinnovabili, ma non ci saranno tagli alle accise.
4: Il tennis: sarà il derby azzurro a chiudere la giornata dei quarti di finale al Roland Garros. Matteo Berrettini tornerà a giocare tra i migliori 8 di un major dopo 4 anni. Se la vedrà contro Matteo Arnaldi per la prima volta a livello ATP. Il tennista ligure continua il suo cammino nello slam francese a seguito della vittoria in rimonta in 5-7 contro l'americano Tiafoe. Il match è in programma per le 20:15.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Radio Record.
7: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio?
8: Oh, buonissimi!
7: Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
9: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
7: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
10: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
11: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
10: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
0: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
12: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
13: E qui?
12: Alle terme!
13: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
12: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
14: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
15: Moto Revolution, tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato, trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
16: Fa che il cibo sia la tua medicina. Da questa filosofia nasce Natura Sì, dove benessere, qualità e rispetto per la natura si incontrano al giusto prezzo. Nel punto vendita di San Mauro Pascoli trovi un vasto assortimento di prodotti biologici e biodinamici, insieme a un reparto dedicato a erboristeria, parafarmacia e cosmesi naturale. Ti aspettiamo da Natura Sì, in via Andrea Costa 2B a San Mauro Pascoli.
17: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
18: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
19: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
20: Fatti stupire da Popi.
21: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
2: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
1: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
3: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
4: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi?
5: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria
4: e quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
5: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? Eppure per la mia bellezza.
4: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
5: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
4: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
6: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
7: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
8: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
7: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
8: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
7: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
8: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
7: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
9: Torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Il 6 e 7 giugno a Poggio Berni Alta arriva la sesta edizione della Festa alla Lumaca. Due serate all'anfiteatro aperto tra sapori, musica e spettacolo. Sabato dalle 19 stand gastronomici con cena a base di lumache e piatti tipici romagnoli e dalle 21 Groove Up anni 80, 90 e 2000. Domenica alle 18 il quinto palio nazionale della Lumaca e dalle 21 tributo a Lucio Dalla. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Organizzazione Proloco Poggio Berni e Il Regno delle Chiocciole. Info sui social della Proloco.
10: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
11: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
10: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
11: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
10: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
12: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
13: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
12: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
14: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
15: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
16: L'appuntamento serale con il meteo per l'Emilia Romagna, ben ritrovati. Vediamo le previsioni per domani, giovedì 4 giugno. Avremo cielo caratterizzato per tutta la giornata da nuvolosità irregolare con qualche possibile piovasco sui settori più occidentali a fine giornata. Temperature minime in leggera flessione intorno ai 15-17 gradi, massime senza variazioni di rilievo, comprese tra 25 e 27 gradi della costa e 28-30 gradi delle pianure. Venti al mattino deboli dai quadranti orientali, dal pomeriggio previsti rinforzi moderati da sud-ovest sulla fascia appenninica fino a quote collinari sui settori centro-occidentali. Mare poco mosso, tendente al mosso dal pomeriggio. Per questo aggiornamento è tutto, vi auguro una buona serata.
17: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
18: On the road.
19: On the road.
18: Radio Record.

0: Radio Record. Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
1: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
2: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
3: Orto Bellaria, un nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a due passi dal centro e con comodo parcheggio.
2: Orto Bellaria, la bottega come una volta.
4: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
5: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
6: Oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
7: Ma che materasso hai?
6: Ortopedico, durissimo.
7: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
8: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24. E a Riccione, in via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 98.
9: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
10: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
11: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
10: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
12: Alla Romagna Pneus torna il 4x2, compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
13: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
14: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
13: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
14: Ma amore, anch'io!
13: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
14: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
13: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
10: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record. 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
4: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
5: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
4: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
5: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
4: Non Solo Casa Service di Nino Diomede, via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
6: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
7: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
6: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
4: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
8: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
4: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
9: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
10: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392 302 7003.
11: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
12: E qui?
11: Alle terme!
12: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
11: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessibile per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
13: Sogniamo l'estate, progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
14: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
3: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
1: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
0: Radio Record Sport.
15: Bentrovati dalla redazione sportiva in primo piano del calcio, tanta attesa per il debutto da commissario tecnico ad interim di Silvio Baldini, pronto a guidare la nazionale italiana di calcio nell'amichevole di questa sera contro il Lussemburgo. Il commissario tecnico ha deciso di puntare su numerosi giovani per la gara in programma alle 20:45. Baldini non può contare su Palestra, fermato da un piccolo problema all'adduttore. Ci sarà Donnarumma tra i pali in attacco più esposito nel tridente con Chirubini e Coleoscio. Baldini tra le altre cose ha fatto un paragone con le altre nazionali che puntano molto sui giovani, quello che invece è accaduto fino ad oggi in Italia, lo ha detto in conferenza stampa, sentiamolo.
16: Loro hanno una cultura diversa da noi, hanno una cultura che parte proprio che il valore aggiunto di ogni squadra sono i giovani, mentre noi questo concetto del valore aggiunto sono i giovani, no, per noi il giovane è il colpo di fortuna che ci permette di fare mercato e quindi andiamo alla ricerca della fortuna, mentre loro vanno alla ricerca di un percorso.
15: Il calciomercato è ufficiale il riscatto di Højlund da parte del Napoli, lo ha annunciato il club campano con un comunicato sul proprio sito. Il danese è arrivato in prestito dal Manchester United, nell'ultima stagione aveva la certezza di essere comunque riscattato già dopo aver centrato aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League con il Napoli. Il Napoli che dunque sborsa 44 milioni a Red Devils per il cartellino a titolo definitivo, costo totale dell'operazione sommando anche 6 milioni di prestito oneroso pagati la scorsa estate e di 50 milioni di euro. Ancora calcio con i playoff di Serie C, una bellissima partita per 45 minuti nonostante la pioggia copiosa scesa su Brescia sin dal principio del match, quello tra Union Brescia e Ascoli, finale di andata dei playoff di Serie C sospesa al 62esimo su punteggio di 1-1 maturato nei primi 12 minuti grazie al gol di Rizzo Pinna per i marchigiani all'ottavo e di Crespi per il Brescia al 12esimo. L'intensificarsi della pioggia durante i primi minuti della ripresa ha reso gradualmente il terreno di gioco del Rigamonti pressoché impraticabile, a tal punto da portare l'arbitro Di Loreto alla sospensione definitiva della partita, gara che riprenderà stasera alle 19 per gli ultimi 28 minuti più recupero da disputare. Siamo al tennis, sarà il derby azzurro a chiudere la giornata di quarti di finale a Roland Garros. Matteo Berrettini tornerà a giocare tra i migliori 8 di un major dopo 4 anni e se la vedrà contro Matteo Arnaldi per la prima volta a livello ATP. Il tennista ligure continua dunque il suo cammino nello slam francese a seguito della vittoria rimonta in 5-7 contro l'americano Tiafoe. Il match è in programma, lo ricordiamo, dalle 20:15. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
17: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni Rimini, meteorviaggi.it.
18: Su Radio Record c'è sempre una bella canzone, come questa.

0: Ora esatta.
1: Sono le 19 e un minuto.
0: L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Emanuela Aiello nega di aver mai picchiato le proprie figlie o di aver assistito a episodi di violenza nei loro confronti. Lo ha detto durante l'interrogatorio di garanzia di oggi, come spiegato dal suo avvocato, al termine del quale è stata convalidata la sua detenzione in carcere per la morte della figlia più piccola, Beatrice, di 2 anni. Anche il compagno Emanuela Iannuzzi è stato interrogato, ma a differenza della donna si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP di Imperia.
4: Nuova escalation tra Iran e Stati Uniti nel Golfo Persico, mentre restano appese ad un filo le trattative per porre fine alla guerra. Washington e Teheran si accusano reciprocamente di nuove azioni militari in uno dei più gravi scambi di attacchi dall'entrata in vigore del cessate fuoco dello scorso aprile. Le forze armate iraniane hanno rivendicato attacchi missilistici con droni contro obiettivi militari americani nella regione, inclusa la sede della quinta flotta americana in Bahrain, sostenendo di aver agito in risposta ai raid statunitensi sull'isola iraniana di Kerch nello stretto di Hormuz.
5: L'Ucraina colpisce San Pietroburgo. L'offensiva di Kiev prende di mira la seconda città della Russia e coinvolge il terminal petrolifero. Il raid è coinciso con l'inizio del Forum Economico Internazionale che si svolge nella città russa, una conferenza annuale di leader aziendali e funzionari governativi ospitata dal presidente russo Vladimir Putin. Mosca preannuncia un'ulteriore reazione. La Russia continuerà la sua operazione militare speciale, ha affermato il portavoce del Cremlino Peskov. Saranno le autorità regionali e il Ministero della Difesa a valutare un'azione di risposta.
4: Potrebbero bastare 2 o 3 settimane per avviare la sperimentazione di un antivirale che riduce il rischio di sviluppare il virus Ebola nelle persone che hanno avuto contatti con persone malate, lo ha reso noto l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Al momento i diversi partner stanno collaborando per redigere il protocollo per una sperimentazione clinica che valuti l'efficacia del farmaco come possibile opzione nel caso di profilassi post-esposizione.
5: Via libera dalla Commissione alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Proponiamo una flessibilità fiscale limitata per affrontare la crisi, ha detto Dombrovskis, annunciando l'estensione dell'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa. Si può usare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel 2026, 27 e 28, con un limite cumulato dello 0,6%, ammessi investimenti e sostegni a famiglie su rinnovabili, non i tagli alle accise. Il ministro Giorgetti si dice soddisfatto.
4: Il calcio, il CT ad interim dell'Italia. Silvio Baldini, traghettatore dall'incubo del terzo mondiale visto da casa, un futuro ancora da capire, debutta questa sera in Lussemburgo la guida dell'Italia dei grandi. In attesa di un nuovo presidente federale che sceglierà il CT, Baldini ha deciso di puntare sui suoi più qualche superstite dell'ultima nazionale maggiore per la doppia sfida amichevole con Lussemburgo e Grecia.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
6: Voglia di un break in ufficio?
7: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
8: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
9: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
10: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Nicola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Bantai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Bantai, i sapori della cucina thailandese.
11: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
12: Hai sentito? Ma che cos'è?
13: È il nuovo distributore automatico di acqua.
12: Sai che novità?
13: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
12: Ah, però...
13: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
12: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
11: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
14: Pronto?
15: Maria, devi venire subito a casa mia.
14: Perché? Cos'è successo?
15: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
14: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto? Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
16: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home.
17: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
18: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
19: E zero mobili. Da dove partiamo?
18: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
19: Tutto, tutto?
18: Certo, ogni ambiente di casa. Dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
19: E spazio bimbi.
18: Ma noi non abbiamo bambini.
19: Ancora?
17: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. MTMArreda.it e in showroom a Gatteo.
20: Gentili

0: e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Guarda che se ti prendo!
3: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
4: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
5: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
6: Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
7: Su Radio Record c'è sempre una bella canzone, come questa.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
2: Pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 300 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
3: Con l'arrivo della bella stagione cambia il modo di vedere. Da Ottica Fantini arriva la nuova promozione OXO Vista Sole. Acquista un occhiale completo da vista con lenti antiriflesso. Scegliendo una seconda montatura, paghi le lenti solo 5 euro. Per tutti i dettagli visita otticafantini.it. Due soluzioni, un solo sguardo. Perfetto dentro e fuori. Approfittane fino al 6 giugno. Ottica Fantini. A Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
4: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
5: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
4: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
5: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
4: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
5: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
4: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
6: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
7: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
6: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lagomaggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
8: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
9: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
8: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
9: Ma amore, anch'io!
8: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
10: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
8: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
11: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
12: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
11: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
13: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi.
14: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria.
13: E quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
14: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
13: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
14: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
13: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
15: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome: Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a tre o quattro ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
16: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
17: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
18: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.
16: L'appuntamento serale con il meteo per l'Emilia Romagna, ben ritrovati. Vediamo le previsioni per domani, giovedì 4 giugno. Avremo cielo caratterizzato per tutta la giornata da nuvolosità irregolare con qualche possibile piovasco sui settori più occidentali a fine giornata. Temperature minime in leggera flessione intorno ai 15-17 gradi, massime senza variazioni di rilievo, comprese tra 25 e 27 gradi della costa e 28-30 gradi delle pianure. Venti al mattino deboli dai quadranti orientali, dal pomeriggio previsti rinforzi moderati da sud-ovest sulla fascia appenninica fino a quote collinari sui settori centro-occidentali. Mare poco mosso, tendente al mosso dal pomeriggio. Per questo aggiornamento è tutto, vi auguro una buona serata.
19: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
20: On the road.
21: On the road.
20: Radio Record.

0: L'ora esatta.
1: Sono le 19 e 31 minuti.
0: L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini, si è conclusa l'ospedale infermi di Rimini, dove era ricoverato da alcuni giorni la latitanza di un 50enne, sul quale pendeva un mandato di cattura. L'uomo doveva infatti scontare una pena residua di 4 anni e 8 mesi di reclusione per numerosi reati, tra cui rapine aggravate, maltrattamenti in famiglia ed evasione, da lui commessi fra il 2020 e il 2023 a Rimini. Il 50enne, che finora in un modo o nell'altro era sempre riuscito a farla franca, è stato però riconosciuto dall'occhio attento di alcuni poliziotti impegnati in ospedale per acquisire la cartella clinica di un soggetto nell'ambito di un'altra indagine a cui stavano lavorando. Una volta identificato e arrestato, l'uomo è stato costantemente monitorato nella sua camera dagli agenti della squadra mobile, che una volta completato l'iter delle dimissioni ospedaliere e la redazione degli atti di rito, lunedì lo hanno accompagnato presso la casa circondariale, dando così esecuzione dell'ordine di carcerazione disposto nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini. Riccione, grave incidente stradale all'alba di ieri in Viale Aosta nel quartiere Spontricciolo. A rimanere ferito un 19enne riminese in scooter, trasportato nel soccorso all'ospedale Bufalini di Cesena. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 6 il giovane viaggiava in direzione nord quando, giunto all'altezza di una curva a sinistra che immette su una rotonda, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, andando dritto e sbattendo violentemente contro il marciapiede posto sul lato destro della carreggiata, prima di essere sbalzato dalla moto e cadere rovinosamente a terra. Allertati i soccorsi, sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che dopo aver prestato le prime cure al 19enne e vista la gravità delle ferite riportate, lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale Cesenate. Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche la polizia stradale, che si è occupata della gestione della viabilità e dei rilievi necessari alla ricostruzione dell'esatta dinamica dello schianto. Rimini, alla guida della propria auto, effettuava numerose soste lungo la strada per incontrare i clienti e vendere loro cocaina. Un'attività che però non è sfuggita ai carabinieri del NOR, insospettiti durante un mirato senso antidroga proprio dalle continue fermate dell'automobilista e che, a seguito di una perquisizione, hanno trovato la droga nascosta all'interno del veicolo. A finire in manette un 42enne albanese, disoccupato e domiciliato in un albergo riminese, arrestato nel primo pomeriggio di lunedì con l'accusa di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. L'auto dell'uomo è stata notata dai militari lungo la via Flaminia. I carabinieri hanno quindi deciso di monitorarlo a distanza e poco dopo lo hanno visto fermarsi e venire affiancato da un altro veicolo, al cui conducente ha ceduto un piccolo involucro. L'acquirente, un 65enne residente in provincia di Forlì Cesena, è stato poi trovato in possesso di una dose di cocaina appena acquistata e per questo segnalato alla prefettura come assuntore. La successiva ispezione dell'auto del 42enne ha invece consentito ai militari di recuperare 21 dosi di cocaina pronte per la vendita al dettaglio, occultate nel rivestimento dei due sedili anteriori. La perquisizione eseguita nella sua abitazione ha inoltre permesso di rinvenire 1.870 euro in contanti, ritenuti il probabile provento dell'attività di spaccio. Sia lo stupefacente sia il denaro sono stati sequestrati. Al termine degli accertamenti, su disposizione della Procura di Rimini, il 42enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della stazione carabinieri di Rimini principale, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, fissato per oggi in tribunale. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
5: Radio Record.
6: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio?
7: Oh, buonissimi!
6: Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
8: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
6: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
9: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
10: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente, con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta, il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
11: Ah, oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
12: Ma che materasso hai?
11: Ortopedico, durissimo.
12: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
13: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24. E a Riccione, in via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 98.
14: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
15: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
16: Suzuki. Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
17: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
18: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
19: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
20: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
19: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
20: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
19: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
20: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
19: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
21: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
22: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
21: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
22: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Santa Arcangelo, piazzale Francolini.
21: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
23: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
24: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
25: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
26: Radio Record, la differenza si sente.

0: Radio Record. Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
1: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
0: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. Ristorantelevelebellaria.com.
2: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
3: Hai sentito? Ma che cos'è?
4: È il nuovo distributore automatico di acqua!
3: Sai che novità?
4: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
3: Ah, però!
4: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
3: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
2: Acqua Shop

0: e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
3: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
4: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
5: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
6: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
7: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
6: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
7: Ma amore, anch'io!
6: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
5: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
6: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
8: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
9: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
10: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
11: Fatti stupire da Popi.
12: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
13: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
14: Radio Record.
15: Radio Record.
14: Radio Record.
15: Radio Record.

0: Ora esatta.
1: Sono le 20:02.
0: L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione. Nel tuo supermercato.

0: Radio Record News.
1: Buonasera dalla redazione. Via libera ufficiale dell'Unione Europea alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Bruxelles propone una flessibilità fiscale estendendo l'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa annunciata da Dobrovsky, che conferma la possibilità di usare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel 2026, 2027 e 2028 con un limite cumulato dello 0,6% nei tre anni. Il ministro dell'economia Giorgetti si dice soddisfatto, la Commissione recepisce le nostre proposte. Schiaffo a Putin nel giorno dell'apertura del forum economico a San Pietroburgo. Centinaia di droni lanciati da Kiev colpiscono nella notte il terminal petrolifero della città natale dello zar e di navi militari nel porto vicino, scatenando incendi e colonne di fumo nero. Ira del Cremlino che promette vendetta. Altra notte intanto di raid incrociati nel golfo tra Stati Uniti e Iran. Trump assicura che Teheran accetta di non avere l'atomica e annuncia di voler incontrare la guida suprema Khamenei. Cambiamo argomento. Nuovo parere positivo della Procura Generale di Milano sulla Grazia Nicole Minetti. Le verifiche aggiuntive erano state attivate dopo notizie di stampa che gettavano dubbi sui presupposti per la concessione del provvedimento di clemenza all'ex consigliera regionale della Lombardia. Per i magistrati invece sono smentite le dichiarazioni sui festini riferite al Fatto Quotidiano da un test e non emergono dunque irregolarità nell'iter d'adozione. I legali di Minetti adesso dicono che chiederanno i danni al Fatto Quotidiano e i programmi TV Carta Bianca e Report. Tra le lacrime si è difesa davanti al GIP dalla terribile accusa di aver picchiato a morte la figlia Beatrice di appena 2 anni e di aver assistito ai pestaggi da parte del suo compagno. Emanuela Aiello, la madre di 3 bambini e la più piccola morta in seguito a brutali percosse davanti al GIP di Genova, ha respinto tutte le accuse. Al termine dell'udienza il GIP comunque ha convalidato il fermo in carcere per la donna. Vittime della guerra per il controllo dei campi, questa è una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro che indaga sulla morte dei 4 braccianti bruciati vivi ad Amendola Lara nella piana di Sibari. Le indagini puntano alla rete di caporali che controlla i braccianti sfruttandoli e costringendoli a orari da schiavi. Sotto protezione 2 braccianti scampati alla strage, ascoltati dai magistrati, saranno trasferiti in un luogo sicuro. Un orribile omicidio, necessario fare piena luce, scrive sui social la presidente del Consiglio Meloni. Lo sport con il tennis: stasera Berrettini e Arnaldi in campo per i quarti del Roland Garros, già in finale Errani Vavassori nel doppio misto, domani affronteranno King e Dabrowski. Sempre domani nel doppio maschile Vavassori Borelli giocano la semifinale con Zeballos e Granoyers. Stravolto anche il tabellone femminile, fuori la numero 1 Sabalenka che crolla 6-0 al terzo set contro la Schneider. È tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Record.
2: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
0: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
2: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
0: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
2: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
3: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
4: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
5: Villa Labor. Quest'estate ti cambia la vita.
6: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
5: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
6: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
5: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
6: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
5: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
7: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
8: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
7: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
8: Ma amore, anch'io!
7: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
9: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
7: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
10: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
11: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
10: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
12: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
13: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
14: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
15: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
16: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
3: Hai sentito? Ma che cos'è?
4: È il nuovo distributore automatico di acqua.
3: Sai che novità?
4: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
3: Ah, però...
4: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
3: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
2: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
5: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
6: Bella questa pergola, è nuova?
7: Sì, pergola bioclimatica con la lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
8: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
7: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
8: Ah, allora quasi quasi.
7: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
9: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
10: Con l'arrivo della bella stagione, cambia il modo di vedere. Da Ottica Fantini arriva la nuova promozione Oxo Vista Sole. Acquista un occhiale completo da vista con lenti antiriflesso. Scegliendo una seconda montatura, paghi le lenti solo 5 euro. Per tutti i dettagli, visita otticafantini.it. Due soluzioni, un solo sguardo. Perfetto dentro e fuori. Approfittane fino al 6 giugno. Ottica Fantini, a Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
11: Torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Il 6 e 7 giugno a Poggio Berni Alta arriva la sesta edizione della Festa alla Lumaca. Due serate all'anfiteatro aperto tra sapori, musica e spettacolo. Sabato dalle 19, stand gastronomici con cena a base di lumache e piatti tipici romagnoli. E dalle 21, Groove Up, anni 80, 90 e 2000. Domenica alle 18, il quinto palio nazionale della Lumaca. E dalle 21, tributo a Lucio Dalla. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Organizzazione Proloco Poggio Berni e Il Regno delle Chiocciole. Info sui social della Proloco.
12: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni, Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
13: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
14: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
13: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
15: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
16: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 665959.
17: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
18: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito. Ascoltaci col tuo smart speaker.
1: devi dire Alexa, apri Radio Record.
17: L'appuntamento serale con il meteo per l'Emilia-Romagna, ben ritrovati. Vediamo le previsioni per domani, giovedì 4 giugno. Avremo cielo caratterizzato per tutta la giornata da nuvolosità irregolare con qualche possibile piovasco sui settori più occidentali a fine giornata. Temperature minime in leggera flessione intorno ai 15-17 gradi, massime senza variazioni di rilievo, comprese tra 25 e 27 gradi della costa e 28-30 gradi delle pianure, venti al mattino deboli dai quadranti orientali, dal pomeriggio previsti rinforzi moderati da sud-ovest sulla fascia appenninica fino a quote collinari sui settori centro-occidentali. Mare poco mosso, tendente al mosso dal pomeriggio. Per questo aggiornamento è tutto, vi auguro una buona serata.
19: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
0: Radio Record.
20: Radio Record.
0: Accende le emozioni.
21: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ora esatta.
1: Sono le 20 e 31 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini, si è conclusa all'ospedale infermi di Rimini, dove era ricoverato da alcuni giorni la latitanza di un cinquantenne, sul quale pendeva un mandato di cattura. L'uomo doveva infatti scontare una pena residua di 4 anni e 8 mesi di reclusione per numerosi reati, tra cui rapine aggravate, maltrattamenti in famiglia ed evasione, da lui commessi fra il 2020 e il 2023 a Rimini. Il cinquantenne, che finora in un modo o nell'altro era sempre riuscito a farla franca, è stato però riconosciuto dall'occhio attento di alcuni poliziotti impegnati in ospedale per acquisire la cartella clinica di un soggetto nell'ambito di un'altra indagine a cui stavano lavorando. Una volta identificato e arrestato, l'uomo è stato costantemente monitorato nella sua camera dagli agenti della squadra mobile, che una volta completato l'iter delle dimissioni ospedaliere e la redazione degli atti di rito, lunedì lo hanno accompagnato presso la casa circondariale, dando così esecuzione dell'ordine di carcerazione disposto nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini. Riccione, grave incidente stradale all'alba di ieri in Viale Aosta, nel quartiere Spontricciolo. A rimanere ferito un 19enne riminese in scooter, trasportato negli soccorsi all'ospedale Bufalini di Cesena. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 6, il giovane viaggiava in direzione nord quando, giunto all'altezza di una curva a sinistra che immette su una rotonda e per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, andando dritto e sbattendo violentemente contro il marciapiede posto sul lato destro della carreggiata, prima di essere sbalzato dalla moto e cadere rovinosamente a terra. Allertati i soccorsi, sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che dopo aver prestato le prime cure al 19enne e vista la gravità delle ferite riportate, lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale Cesenate. Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche la polizia stradale, che si è occupata della gestione della viabilità e dei rilievi necessari alla ricostruzione dell'esatta dinamica dello schianto. Rimini, alla guida della propria auto, effettuava numerose soste lungo la strada per incontrare i clienti e vendere loro cocaina. Un'attività che però non è sfuggita ai carabinieri del Nord, insospettiti durante un mirato senso antidroga proprio dalle continue fermate dell'automobilista e che a seguito di una perquisizione hanno trovato la droga nascosta all'interno del veicolo. A finire in manette un 42enne albanese, disoccupato e domiciliato in un albergo riminese, arrestato nel primo pomeriggio di lunedì con l'accusa di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. L'auto dell'uomo è stata notata dai militari lungo la via Flaminia. I carabinieri hanno quindi deciso di monitorarlo a distanza e poco dopo lo hanno visto fermarsi e venire affiancato da un altro veicolo, al cui conducente ha ceduto un piccolo involucro. L'acquirente, un 65enne residente in provincia di Forlì Cesena, è stato poi trovato in possesso di una dose di cocaina appena acquistata e per questo segnalato alla prefettura come assuntore. La successiva ispezione dell'auto del 42enne ha invece consentito ai militari di recuperare 21 dosi di cocaina pronte per la vendita al dettaglio, occultate nel rivestimento dei due sedili anteriori. La perquisizione eseguita nella sua abitazione ha inoltre permesso di rinvenire 1.870 euro in contanti, ritenuti il probabile provento dell'attività di spaccio. Sia lo stupefacente sia il denaro sono stati sequestrati. Al termine degli accertamenti, su disposizione della Procura di Rimini, il 42enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della stazione carabinieri di Rimini principale, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, fissato per oggi in tribunale. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
5: Radio Record. La differenza si sente.
6: Radio Record. Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
5: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008 su Facebook Griglia d'Oro.
6: Da provare e gustare! Mmm, Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
7: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
8: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
9: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
10: E qui?
9: Alle terme.
10: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
9: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
11: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
12: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Antichemacine.it.
13: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
14: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
15: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
14: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
15: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
14: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
15: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
14: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
16: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
17: Ma sciorbole, ma socme, ma ciò!
18: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna. E nel modo più genuino, prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa. La carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste. Anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul. Diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese, a Poggio Berni. Info 0541. 61 68 81 80.
19: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
20: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Radio Record.
1: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
2: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
1: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
2: Ma amore, anch'io!
1: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
3: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
1: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
4: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
5: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Suzuki. Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
8: Alla Romagna Pneus torna il 4x2. Compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso, e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
9: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
2: Hai sentito? Ma che cos'è?
1: È il nuovo distributore automatico di acqua!
2: Sai che novità?
1: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
2: Ah, però!
1: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
2: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
9: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
10: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
11: E zero mobili, da dove partiamo?
10: Da chi fa tutto? MTM Arreda a Gatteo.
11: Tutto tutto?
10: Certo, ogni ambiente di casa, dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri, tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
11: E spazio bimbi?
10: Ma noi non abbiamo bambini.
11: Ancora?
12: MTM Arreda, dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. mtmarreda.it e in showroom Magatteo.
13: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
14: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
7: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
15: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Ora esatta. Sono le 21 e 3 minuti. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buonasera dalla redazione. Via libera ufficiale dell'Unione Europea alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Bruxelles propone una flessibilità fiscale limitata estendendo l'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, annuncia Dombrovskis, che conferma la possibilità di usare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel 2026, 2027 e 2028, con un limite cumulato dello 0,6% nei 3 anni. Giorgetti si dice soddisfatto e dichiara: la Commissione recepisce le nostre proposte. Emanuela Aiello nega di aver mai picchiato le proprie figlie o di aver assistito a episodi di violenza nei loro confronti. Lo ha detto durante l'interrogatorio di garanzia di oggi, 3 giugno, come spiegato dal suo avvocato Di Giovanni, al termine del quale è stata convalidata la sua detenzione in carcere per la morte della figlia più piccola, Beatrice, di 2 anni. Anche il compagno di Aiello, Emanuele Iannuzzi, è stato interrogato, ma a differenza della donna si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al jeep di Imperia. Un uomo avrebbe sequestrato la moglie in casa, legandole i polsi, imbavagliandola, aggredendola e rasandole capelli e sopracciglia, e con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persone è stato arrestato dai carabinieri ad Alghero. L'intervento è scattato dopo una chiamata al 112 che segnalava una violenta lite domestica. Quando i militari sono arrivati nell'abitazione, l'uomo avrebbe minimizzato l'accaduto parlando di un semplice alterco con la coniuge. L'indagato è stato arrestato dai carabinieri e trasferito in carcere in attesa dell'udienza di convalida. La sua posizione resta al vaglio dell'autorità giudiziaria. Potrebbero bastare 2-3 settimane per avviare la sperimentazione di un antivirale che riduce il rischio di sviluppare il virus Ebola nelle persone che hanno avuto contatti con persone malate. Lo ha reso noto l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Flavio Cobolli si prende con forza la semifinale del Roland Garros 2026. Il tennista romano, decima forza del tabellone parigino, batte in rimonta il canadese Auger Aliassime, testa di serie numero 4 e futuro numero 4 del mondo a fine torneo, e c'entra la prima semifinale slam della carriera. 4-6-6-4 6-4-6-4 in 3 ore e 24 minuti di gioco. Dopo Arnaldi e Berrettini e con la vittoria di Cobolli, l'Italia è certa di portare un tennista in finale al Roland Garros. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
4: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
5: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
6: Orto Bellaria, un nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a 2 passi dal centro e con comodo parcheggio.
5: Orto Bellaria, la bottega come una volta.
7: Pronto?
8: Maria, devi venire subito a casa mia.
7: Perché? Cos'è successo?
8: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
7: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
9: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
10: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home.
11: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
12: Senti che profumo. Siamo arrivati in Grecia?
13: Quasi! Siamo da Zibraku Greek Food. Il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
12: Tutto fatto in casa?
13: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
12: Mangiamo qui o portiamo via?
13: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
12: E allora che stiamo aspettando?
14: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
15: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
16: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Suzuki.
16: Concessionaria Japancar, Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
17: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
18: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
17: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
19: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
20: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
21: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
20: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
21: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
20: Non Solo Casa Service di Nino Diomede, via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
22: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
23: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
24: Fatti stupire da Popi.
25: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: su Radio Record. I suoni, le vibrazioni che hanno infiammato gli anni 70.
1: Tra poco le previsioni meteo.
2: Radio Record.
3: Voglia di un break in ufficio?
4: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
5: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
6: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
5: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
6: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
5: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
7: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
8: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, modica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. ElectroStar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
7: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
9: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
10: E qui?
9: Alle terme!
10: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
9: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
11: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lagomaggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
12: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina. Sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
13: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
1: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.
13: L'appuntamento serale con il meteo per l'Emilia Romagna, ben ritrovati. Vediamo le previsioni per domani, giovedì 4 giugno. Avremo cielo caratterizzato per tutta la giornata da nuvolosità irregolare con qualche possibile piovasco sui settori più occidentali a fine giornata. Temperature minime in leggera flessione intorno ai 15-17 gradi, massime senza variazioni di rilievo, comprese tra 25 e 27 gradi della costa e 28-30 gradi delle pianure. Venti al mattino deboli dai quadranti orientali, dal pomeriggio previsti rinforzi moderati da sud-ovest sulla fascia appenninica fino a quote collinari sui settori centro-occidentali. Mare poco mosso, tendente al mosso dal pomeriggio. Per questo aggiornamento è tutto, vi auguro una buona serata.
6: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Radio Record. Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
1: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
0: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
2: Guarda che se ti prendo!
3: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
4: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
5: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
6: Guarda qua. Qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
7: E qui?
6: Alle terme!
7: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
6: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
8: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi.
9: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria.
8: E quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
9: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
8: E si vede. Scherzo, tu sei sempre così bella.
9: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
8: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
10: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
11: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
12: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
13: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
12: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
0: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Roma.

0: Radio Record.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
3: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
2: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
3: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
2: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
4: Gentili

0: Tante specialità tipiche.
1: La coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
3: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
4: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
5: Orto Bellaria, un nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a due passi dal centro e con comodo parcheggio.
4: Orto Bellaria, la bottega come una volta.
6: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3. 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
7: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
8: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
7: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
9: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
10: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
9: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
10: Ma amore, anch'io!
9: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
7: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
11: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.

0: Ora esatta. Sono le 22 e 2 minuti. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buonasera dalla redazione. Il segretario NATO Rutte e tutto il Consiglio Atlantico a Kiev per una visita sorpresa dopo i massicci raid che hanno colpito la capitale ucraina. Prima tappa al Muro della Memoria, monumento dedicato ai militari caduti in combattimento. La Russia è sempre più disperata nei confronti dell'Ucraina, che continuerà a resistere, ha detto Rutte in conferenza stampa. Zelensky ha sottolineato che i raid aerei condotti dalle forze ucraine contro San Pietroburgo sono la risposta giusta e legittima agli attacchi russi contro Kiev. È salito oltre 40 il numero degli aderenti alla coalizione dei volenterosi per Hormuz, convocata dal Regno Unito per discutere dei programmi post-bellici di ripristino della navigazione commerciale nello stretto di Hormuz, bloccato in larga parte dall'Iran in risposta ai bombardamenti di Stati Uniti e Israele. Intanto il presidente americano Trump, respingendo le affermazioni secondo cui sarebbe stato ingannato da Netanyahu per entrare in guerra contro l'Iran, ha dichiarato: se non avessi attaccato l'Iran, Israele adesso non esisterebbe. Tra le lacrime si è difesa davanti al GIP dalla terribile accusa di aver picchiato a morte la figlia Beatrice di appena 2 anni ed aver assistito ai pestaggi da parte del suo compagno. Emanuela Aiello, madre di 3 bambine, la più piccola morta in seguito a brutali percosse, davanti al GIP di Genova

0: respinto dunque tutte le accuse. Al termine dell'udienza il GIP ha convalidato il fermo in carcere. Vittime della guerra per il controllo dei campi, questa sarebbe una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro, che indaga sulla morte dei 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara nella piana di Sibari. Le indagini puntano alla rete di caporali che controlla i braccianti sfruttandoli e costringendoli a orari da schiavi. Sotto protezione due braccianti scampati alla strage, ascoltati dai magistrati, saranno trasferiti in un luogo sicuro. Un orribile omicidio, necessario fare piena luce, dice la premier Meloni. Finisce 1-1 la finale d'andata dei playoff di Serie C, riprese conclusa oggi dopo l'interruzione di ieri per l'impraticabilità del terreno di gioco al Rigamonti causata dalla pioggia intensa su Brescia. L'Ascoli era andato in vantaggio all'ottavo con Pinna, ma il Brescia ha risposto al 12° con Crespi. Il ritorno è in programma domenica 7 giugno alle 18. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Radio Record. Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
2: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
3: Hai sentito? Ma che cos'è?
4: È il nuovo distributore automatico di acqua.
3: Sai che novità?
4: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
3: Ah, però...
4: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
3: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
2: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
5: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
6: E zero mobili. Da dove partiamo?
5: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
6: Tutto, tutto?
5: Certo, ogni ambiente di casa. Dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
6: E spazio bimbi.
5: Ma noi non abbiamo bambini.
6: Ancora?
7: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. mtmarreda.it e in show. Rum Agatteo. Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
8: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
9: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
8: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
9: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
8: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
9: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
8: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
10: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Santa Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
11: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome: Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a tre o quattro ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
12: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
13: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
12: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
14: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
3: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
4: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
5: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Suzuki.
8: Concessionaria Japancar, Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
9: Torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Il 6 e 7 giugno a Poggio Berni Alta arriva la sesta edizione della Festa alla Lumaca. Due serate all'anfiteatro aperto tra sapori, musica e spettacolo. Sabato dalle 19, stand gastronomici con cena a base di lumache e piatti tipici romagnoli. E dalle 21, Groove Up, anni 80, 90 e 2000. Domenica alle 18, il quinto palio nazionale della Lumaca. E dalle 21, tributo a Lucio Dalla. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Organizzazione Proloco Poggio Berni e Il Regno delle Chiocciole. Info sui social della Proloco.
10: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
11: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
10: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
12: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
13: Fa che il cibo sia la tua medicina. Da questa filosofia nasce Natura Sì, dove benessere, qualità e rispetto per la natura si incontrano al giusto prezzo. Nel punto vendita di San Mauro Pascoli trovi un vasto assortimento di prodotti biologici e biodinamici, insieme a un reparto dedicato a erboristeria, parafarmacia e cosmesi naturale. Ti aspettiamo da Natura Sì, in via Andrea Costa 2B a San Mauro Pascoli.
14: Ma sciorbole, ma socime, ma ciò!
15: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
16: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i-size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
8: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
10: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
8: L'appuntamento serale con il meteo per l'Emilia Romagna, ben ritrovati. Vediamo le previsioni per domani, giovedì 4 giugno. Avremo cielo caratterizzato per tutta la giornata da nuvolosità irregolare con qualche possibile piovasco sui settori più occidentali a fine giornata. Temperature minime in leggera flessione intorno ai 15-17 gradi, massime senza variazioni di rilievo, comprese tra 25-27 gradi della costa e 28-30 gradi delle pianure. Venti al mattino deboli dai quadranti orientali, dal pomeriggio previsti rinforzi moderati da sud-ovest sulla fascia appenninica fino a quote collinari sui settori centro-occidentali. Mare poco mosso, tendente al mosso dal pomeriggio. Per questo aggiornamento è tutto, vi auguro una buona serata.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
7: Radio Record. Senti Radio Record. Silent Emotions, Radio Record.

0: Radio Record.
1: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
2: Alla Romagna Pneus torna il 4x2, compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
3: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
4: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi.
5: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria.
4: E quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
5: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
4: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
5: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
4: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
6: Senti che profumo, siamo arrivati in Grecia?
7: Quasi, siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
6: Tutto fatto in casa?
7: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
6: Mangiamo qui o portiamo via?
7: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
6: E allora che stiamo aspettando?
8: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Segui sui social.
9: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
4: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
9: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
4: Ma amore, anch'io!
10: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
11: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
12: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
13: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
14: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
15: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
16: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
17: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
18: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.

7th Emotions. Seventy Emotions, 180 minuti di forti emozioni.

0: Radio Record.
1: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
2: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
3: Hai sentito? Ma che cos'è?
4: È il nuovo distributore automatico di acqua.
3: Sai che novità?
4: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
3: Ah, però...
4: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
3: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
2: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
5: Bella questa pergola, è nuova?
6: Sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
7: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
6: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
7: Ah, allora quasi quasi.
6: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project. Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
8: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
9: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
8: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
9: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
8: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
9: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
8: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it. Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
10: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
8: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
11: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
12: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni, Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
13: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
14: Fatti stupire da Popi.
15: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola. Come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
16: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
8: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.

0: Ora esatta. Sono le 23 e un minuto. L'ora esatta vi è offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buonasera dalla redazione. La presidenza di turno cipriota dell'Unione Europea, in una nota pubblicata sul suo profilo ex ufficiale, annuncia di aver avviato la preparazione per l'apertura formale del primo cluster nelle negoziazioni di adesioni di Ucraina e Moldova. Intanto, sul fronte del conflitto russo-ucraino, nelle ultime ore un drone ha colpito un autobus russo diretto in Crimea, causando 7 morti. Attaccato anche un porto vicino a San Pietroburgo. L'IDF rende noto di aver arrestato al valico di Kerem Shalom uno studente, definendolo un miliziano della brigata Nord di Hamas che ha preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. Il giovane è un ingegnere inserito nell'elenco degli studenti palestinesi attesi a Roma e diretti all'Università di Tor Vergata ed è stato fermato mentre era in viaggio verso l'Italia per proseguire i suoi studi universitari, dopo mesi di tentativi per ottenere l'autorizzazione all'uscita da Gaza. Un operaio di 63 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto in zona Poggioreale a Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato investito da un camion in retromarcia. Sul posto un centro logistico, sono intervenuti gli agenti dell'UPG della Questura di Napoli e personale dell'Ispettorato del Lavoro. Sono in corso gli accertamenti da parte della polizia per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sempre più giovani scelgono di restare nel mezzogiorno e avviare un'attività. Sono oltre 2.200 le domande presentate per il programma Resto al Sud 2.0 per un valore complessivo di 153 milioni di euro. A trainare la crescita sono soprattutto le donne. Quasi il 40% delle nuove attività finanziate sarà infatti a conduzione femminile, una quota superiore a quella registrata nel centro-nord. Turismo, servizi alla persona e supporto alle piccole imprese sono i settori più richiesti. Il calcio, il CT Baldini fa centro nella prima delle due amichevoli dell'Italia. Nel primo tempo la nazionale non raccoglie quanto semina. La ripresa si apre però molto bene. Corner di Pisilli, perfetta girata di testa di Esposito e rete al 49esimo. Donnarumma non si fa sorprendere da un paio di corner.

0: corner tagliati ed è bravo in uscita. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Record.
2: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
3: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
4: E qui?
3: Alle terme.
4: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
3: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
5: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo, tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti, cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
6: Oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
7: Ma che materasso hai?
6: Ortopedico, durissimo.
7: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
8: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24 e a Riccione, in via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 98.
9: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
10: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
9: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
11: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
12: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
13: Suzuki. Concessionaria Japancar, Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
14: Guarda che se ti prendo!
15: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
16: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
17: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
18: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina, System 4, oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
13: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
1: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
2: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
1: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
2: Ma amore, anch'io!
1: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
3: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
1: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
4: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
5: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
4: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
5: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
4: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
6: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
7: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
2: Hai sentito? Ma che cos'è?
1: È il nuovo distributore automatico di acqua.
2: Sai che novità?
1: Certo che è una novità. Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
2: Ah, però...
1: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
2: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
7: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
8: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
9: Orto Bellaria, il nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a due passi dal centro e con comodo parcheggio.
8: Orto Bellaria, la bottega come una volta.
10: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
11: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
12: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
13: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
12: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
14: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
12: L'appuntamento serale con il meteo per l'Emilia Romagna, ben ritrovati. Vediamo le previsioni per domani, giovedì 4 giugno. Avremo cielo caratterizzato per tutta la giornata da nuvolosità irregolare con qualche possibile piovasco sui settori più occidentali a fine giornata. Temperature minime in leggera flessione intorno ai 15-17 gradi, massime senza variazioni di rilievo, comprese tra 25-27 gradi della costa e 28-30 gradi delle pianure. Venti al mattino deboli dai quadranti orientali, al pomeriggio previsti rinforzi moderati da sud-ovest sulla fascia appenninica fino a quote collinari sui settori centro-occidentali. Mare poco mosso, tendente al mosso dal pomeriggio. Per questo aggiornamento è tutto, vi auguro una buona serata.
5: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it

7 p.m. Motion. Seventy Emotions, 180 minuti di forti emozioni.

0: Radio Record.
1: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
2: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
3: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
2: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
4: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
5: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
4: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
2: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
6: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
2: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
6: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
2: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
7: Sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
8: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
9: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Suzuki.
12: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
13: Alla Romagna Pneus torna il 4x2. Compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
14: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I-Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
12: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
0: Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Radio Record.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
3: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
2: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
3: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
2: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
3: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
2: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
4: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
5: Una casa con te contemporanea. Deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. Electrostar.com. Electrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
6: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
7: E qui?
6: Alle terme.
7: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
6: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
8: Pronto?
9: Maria, devi venire subito a casa mia.
8: Perché? Cos'è successo?
9: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
8: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
9: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
10: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home.
11: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
12: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
13: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
14: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
15: 70 Emotions, i suoni, le vibrazioni. 70 Emotions.
0: Sanity Emotions. Su Radio Record i suoni, le vibrazioni che hanno infiammato gli anni 70.

Chef invece rende noto ad aver arrestato al valico di Kerem Shalom uno studente definendolo un miliziano della brigata Nord di Hamas che ha preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. Il giovane è un ingegnere inserito nell'elenco degli studenti palestinesi attesi a Roma e diretti all'Università di Tor Vergata ed è stato fermato mentre era in viaggio verso l'Italia per proseguire i suoi studi universitari dopo mesi di tentativi per ottenere l'autorizzazione all'uscita da Gaza. Via libera ufficiale dell'Unione Europea alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Bruxelles propone una flessibilità fiscale limitata estendendo l'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, annuncia Dombrovskis, che conferma la possibilità di usare fino allo 0,3% del PIL all'anno 2026, 27 e 28 con un limite cumulato dello 0,6 nei 3 anni. Giorgetti si dice soddisfatto e commenta: la Commissione recepisce le nostre proposte. Vittime della guerra per il controllo dei campi, questa è una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro che indaga sulla morte dei 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara nella piana di Sibari. Le indagini puntano alla rete di caporali che controlla i braccianti sfruttandoli e costringendoli a orari da schiavi. Sotto protezione 2 braccianti scampati alla strage, ascoltati dai magistrati, saranno trasferiti in un luogo sicuro. Finisce nel peggiore dei modi il Roland Garros 2026 di Matteo Berrettini che si ritira per un problema fisico. Matteo Arnaldi avanza così in semifinale dove incontrerà il connazionale Flavio Cobolli. Il tennista romano è costretto ad alzare bandiera bianca nel secondo set sul punteggio di 7-5-5-2 in favore del suo avversario dopo un medical timeout e alcuni tentativi di stringere i denti nonostante le difficoltà. Ed è tutto, grazie per averci seguito.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

notte chiusero gli occhi, nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Rimini, si è conclusa all'ospedale infermi di Rimini, dove era ricoverato da alcuni giorni la latitanza di un 50enne, sul quale pendeva un mandato di cattura. L'uomo doveva infatti scontare una pena residua di 4 anni e 8 mesi di reclusione per numerosi reati, tra cui rapine aggravate, maltrattamenti in famiglia ed evasione, da lui commessi fra il 2020 e il 2023 a Rimini. Il 50enne, che finora in un modo o nell'altro era sempre riuscito a farla franca, è stato però riconosciuto dall'occhio attento di alcuni poliziotti impegnati in ospedale per acquisire la cartella clinica di un soggetto nell'ambito di un'altra indagine a cui stavano lavorando. Una volta identificato e arrestato, l'uomo è stato costantemente monitorato nella sua camera dagli agenti della squadra mobile, che una volta completato l'iter delle dimissioni ospedaliere e la redazione degli atti di rito, lunedì lo hanno accompagnato presso la casa circondariale, dando così esecuzione dell'ordine di carcerazione disposto nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini. Rimini, cresce il disagio sociale e aumentano i pazienti adulti presi in carico dai centri di salute mentale. Nella provincia di Rimini in particolare, dove, secondo i dati elaborati dalla Regione, nel 2025 i nuovi casi sono stati oltre 800 rispetto ai 7.439 complessivi, 90% dei quali italiani, in sostanza 1.380 pazienti in cura in più del 2023, più 22,7%, quando le persone prese in carico dai servizi di salute mentale dell'azienda Unità Sanitaria Locale Romagna sono state 6.059 e 809 in più del 2024, più 12,2%, quando i riminesi in cura erano stati 6.630. Un aumento, quello registrato nel riminese, superiore alla media regionale, che con 87.537 pazienti presi in carico nel 2025, 20.000 circa i nuovi casi, aveva fatto registrare un incremento di malati psichici del più 8,3% sul 2023, sottolinea allora l'assessore alle politiche per la salute del comune di Rimini, Cristian Gianfreda. I dati dimostrano un fatto inequivocabile, e cioè che se è vero che sul territorio cresce il disagio sociale, è altrettanto vero che il servizio integrato sociosanitario funziona. Riccione, fine settimana di controlli con gli agenti della polizia locale intervenuti su 2 incidenti stradali senza feriti, in uno dei quali il responsabile, dopo aver provocato lo schianto, ha tentato la fuga, ma è stato rapidamente individuato e rintracciato dal personale operante grazie alla profonda conoscenza del tessuto urbano. A questi si aggiungono 7 sinistri stradali con feriti. In uno di questi episodi, successivi accertamenti hanno permesso di appurare lo stato di ebbrezza alcolica del conducente responsabile, con il conseguente immediato ritiro della patente di guida. Il monitoraggio della polizia locale ha consentito il sequestro di sostanze stupefacenti come hashish, ecstasy e metanfetamina. Di queste sanzioni, 3 hanno riguardato giovani conducenti di veicoli, ai quali, a tutela della pubblica incolumità, è stata immediatamente ritirata la patente di guida. Infine, sul versante della sicurezza urbana e del decoro, la sezione pronto intervento è entrata in azione in viale Berlinguer a causa della presenza di un uomo senza fissa dimora che arrecava disturbo. L'uomo è stato sanzionato ai sensi del regolamento di polizia urbana e successivamente allontanato dall'area. Poggio Toriana, venerdì 26 giugno alle ore 20, serata vegana col vegan chef Mirko Mazzotti presso il ristorante da Gambone. Questo il menù: antipasti, tortino alle verdure e noci, pomodorini alla ricotta vegana affumicata, zucchina al forno con menta, verdure marinate al limone. Primo, nidi di rondine alle erbe affettato vegetale. Secondo, spiedini di seitan con verdure aromatiche e patate sabbiate alla curcuma. Dolce, cheesecake ai mirtilli e panna di soia. È necessaria la prenotazione al 327-4126207 oppure 0541-629829. Il ristorante da Gambone è in via Sant'Arcangiolese 5460. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
0: Radio Record. Accende le emozioni.

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Rimini, si è conclusa all'ospedale infermi di Rimini, dove era ricoverato da alcuni giorni la latitanza di un cinquantenne, sul quale pendeva un mandato di cattura. L'uomo doveva infatti scontare una pena residua di 4 anni e 8 mesi di reclusione per numerosi reati, tra cui rapine aggravate, maltrattamenti in famiglia ed evasione, da lui commessi fra il 2020 e il 2023 a Rimini. Il cinquantenne, che finora in un modo o nell'altro era sempre riuscito a farla franca, è stato però riconosciuto dall'occhio attento di alcuni poliziotti impegnati in ospedale per acquisire la cartella clinica di un soggetto nell'ambito di un'altra indagine a cui stavano lavorando. Una volta identificato e arrestato, l'uomo è stato costantemente monitorato nella sua camera dagli agenti della squadra mobile, che una volta completato l'iter delle dimissioni ospedaliere e la redazione degli atti di rito, lunedì lo hanno accompagnato presso la casa circondariale, dando così esecuzione dell'ordine di carcerazione disposto nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini. Rimini, cresce il disagio sociale e aumentano i pazienti adulti presi in carico dai centri di salute mentale. Nella provincia di Rimini in particolare, dove, secondo i dati elaborati dalla Regione, nel 2025 i nuovi casi sono stati oltre 800 rispetto ai 7.439 complessivi, 90% dei quali italiani, in sostanza 1.380 pazienti in cura in più del 2023, più 22,7%, quando le persone prese in carico dai servizi di salute mentale dell'azienda Unità Sanitaria Locale Romagna sono state 6.059 e 809 in più del 2024, più 12,2%, quando i riminesi in cura erano stati 6.630. Un aumento, quello registrato nel riminese, superiore alla media regionale, che con 87.537 pazienti presi in carico nel 2025, 20.000 circa i nuovi casi, aveva fatto registrare un incremento di malati psichici del più 8,3% sul 2023. Sottolinea allora l'assessore alle politiche per la salute del comune di Rimini, Cristian Gianfreda, i dati dimostrano un fatto inequivocabile, e cioè che se è vero che sul territorio cresce il disagio sociale, è altrettanto vero che il servizio integrato sociosanitario funziona. Riccione, fine settimana di controlli con gli agenti della polizia locale intervenuti su due incidenti stradali senza feriti, in uno dei quali il responsabile, dopo aver provocato lo schianto, ha tentato la fuga, ma è stato rapidamente individuato e rintracciato dal personale operante grazie alla profonda conoscenza del tessuto urbano. A questi si aggiungono 7 sinistri stradali con feriti. In uno di questi episodi, successivi accertamenti hanno permesso di appurare lo stato di ebbrezza alcolica del conducente responsabile, con il conseguente immediato ritiro della patente di guida. Il monitoraggio della polizia locale ha consentito il sequestro di sostanze stupefacenti come hashish, ecstasy e metanfetamina. Di queste sanzioni, 3 hanno riguardato giovani conducenti di veicoli, ai quali, a tutela della pubblica incolumità, è stata immediatamente ritirata la patente di guida. Infine, sul versante della sicurezza urbana e del decoro, la sezione pronto intervento è entrata in azione in viale Berlinguer a causa della presenza di un uomo senza fissa dimora che arrecava disturbo. L'uomo è stato sanzionato ai sensi del regolamento di polizia urbana e successivamente allontanato dall'area. Poggio Toriana, venerdì 26 giugno alle ore 20, serata vegana col vegan chef Mirko Mazzotti presso il ristorante da Gambone. Questo il menù: antipasti, tortino alle verdure e noci, pomodorini alla ricotta vegana affumicata, zucchina al forno con menta, verdure marinate al limone. Primo, nidi di rondine alle erbe affettato vegetale. Secondo, spiedini di seitan con verdure aromatiche e patate sabbiate alla curcuma. Dolce, cheesecake ai mirtilli e panna di soia. È necessaria la prenotazione al 327-4126207 oppure 0541-629829. Il ristorante da Gambone è in via Sant'Arcangiolese 5460. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
0: Radio Record.
2: Radio Record.